0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte sulla 32 Torino Bardonecchia tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto Chianocco Susa Est in direzione di Bardonecchia. A Milano sul tratto urbano della A4 tra le ore 21 e le ore 5 chiusura dell'autostrada tra il bivio per la Milano Laghi e l'uscita di Pero in direzione di Torino. Sulla 8 Milano Varese tra le ore 21 e le ore 5 chiusura dell'autostrada tra Busto Arsizio e Castronno in direzione di Varese. Sulla 9 Milano Chiasso tra le ore 22 e le ore 5 chiusura del tratto compreso tra l'uscita di Como Centro e Chiasso in direzione quindi della Svizzera. Sulla A7 Milano Genova tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Binasco e Bereguardo nelle due direzioni sia verso Milano sia in direzione di Genova. Ancora in A7, sempre tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Roncoscrivia, Vignola e Borbera in direzione di Milano. Sulla A26 dei Trafori tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Un'ora più tardi, dalle 22, sempre fino alle ore 5, chiuso anche il tratto successivo, quello tra Masone e Voltri. Sulla A10 Genova Ventimiglia con orario compreso tra le 23 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Tra le ore 22 e le ore 5:30 chiuso anche il tratto compreso tra Genova Appra e Genova Aeroporto, in questo caso in direzione del capoluogo ligure. Sulla A12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Lavagna Sestri Levante in direzione di Livorno. Per la stessa A12 sempre tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Nervi e Genova Est, in questo caso verso Genova. Sulla A22 del Brennero tra le ore 22 e le ore 5 chiusura dell'autostrada tra Trento Sud e Trento Centro in direzione del Brennero. Sulla A13 Bologna-Padova dalle ore 22 alle ore 6 chi proviene da Bologna trova chiuso il bivio di immissione per la A4 Milano-Venezia in direzione di Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 0 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra. Il lavoro di chi rispetta l'ambiente è tutta la nostra energia.
6: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
3: In Piemonte sulla A32 Torino Bardonecchia tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Chianocco-Susa Est in direzione di Bardonecchia. A Milano sul tratto urbano della A4 tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra il bivio per la Milano Laghi e l'uscita di Pero in direzione di Torino. Sulla 8 Milano Varese tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Busto Arsizio e Castronno in direzione di Varese. Sulla 9 Milano Chiasso tra le ore 22 e le ore 5, chiusura del tratto compreso tra l'uscita di Como Centro e Chiasso in direzione quindi della Svizzera. Sulla A7 Milano Genova tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Binasco e Bereguardo nelle due direzioni, sia verso Milano sia in direzione di Genova. Ancora in A7, sempre tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Roncoscrivia, Vignola e Borbera in direzione di Milano. Sulla A26 dei Trafori tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Un'ora più tardi, dalle 22, sempre fino alle ore 5, chiuso anche il tratto successivo, quello tra Masone e Voltri. Sulla A10 Genova Ventimiglia con orario compreso tra le 23 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Tra le ore 22 e le ore 5:30 chiuso anche il tratto compreso tra Genova Pra e Genova Aeroporto, in questo caso in direzione del capoluogo ligure. Sulla A12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Lavagna Sestri Levante in direzione di Livorno. Per la stessa A12 sempre tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Nervi e Genova Est, in questo caso verso Genova. Sulla A22 del Brennero tra le ore 22 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Trento Sud e Trento Centro in direzione del Brennero. Sulla A13 Bologna-Padova dalle ore 22 alle ore 6, chi proviene da Bologna trova chiuso il bivio di immissione per la A4 Milano-Venezia in direzione di Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
4: Noi ci siamo.
0: Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
0: Te le suoniamo
4: di santa ragione.
5: Let's go. Sounds good.

0: ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Siamo per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: siamo per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Mauro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: L'estate è nei suoi occhi, hai il profumo della sua pelle, nella tua radio preferita, RVL la radio.
9: E anche

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 3 settembre 2026 è il 246esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:38 e tramonta alle 19:40. Il santo del giorno è San Gregorio Magno. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 settembre del 1914 il cardinale Giacomo della Chiesa diventa papa con il nome di Benedetto XV. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia continentale per la prima volta nel corso della guerra viene invasa dalle truppe alleate. Ed è il 3 settembre del 1982 quando a Palermo, in un agguato mafioso, viene ucciso all'età di 62 anni il generale dei carabinieri e prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con lui perdono la vita la moglie e l'agente di scorta. Nel 1995 nasce eBay, il primo sito di aste online, fondato da Pierre Omidyar. E il 3 settembre del 2025 viene ricordato per il tragico deragliamento della storica funicolare Elevador da Gloria a Lisbona, che causa 16 morti e 21 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 settembre del 1895 si gioca la prima partita professionistica di football americano a La Trobe, in Pennsylvania. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d'Italia a Monza. E nel 1960, nella gara dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti batte tutti con il tempo di 20 secondi e 5 e conquista l'oro. Una vittoria che diventerà una delle icone dei 17esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 settembre del 1968 Fabrizio De André rilascia l'album Tutti morimmo a stento. Nel 1970 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Fiori rosa, fiori di pesco. E nel 1975 Adriano Celentano pubblica il disco Yuppidu. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Ferdinand Porsche, nato a Maffersdorf il 3 settembre 1875 e scomparso a Stoccarda il 30 gennaio 1951. Ingegnere e imprenditore famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche, ancora oggi leader nel settore delle auto sportive. Compie oggi 79 anni l'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi. Spegne 67 candeline il conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano Marco Baldini. 54 candeline sulla torta dell'attrice, ballerina e conduttrice televisiva spagnola, naturalizzata italiana, Natalia Estrada. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 settembre 1989 del calciatore e allenatore Gaetano Scirea. A strappare alla sua famiglia la bandiera della Juventus fu un incidente stradale. Nel 1991 ci lasciava invece Frank Capra, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, naturalizzato statunitense. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che molti patiscono per necessità, l'avaro per volontà.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Verbania, dal lunedì a venerdì prossimi di nuovo senso unico alternato per lavori tra Ferriolo e Fondo Toce. Riaperto ieri in anticipo rispetto al previsto il ponte del Plush, battuta d'arresto invece per la futura rotonda della Beata Giovannina. L'impresa aggiudicataria ha chiesto la risoluzione del contratto e andrà fatta una nuova gara d'appalto. Protesta a Valstrona per la scarsa pressione dell'acqua potabile, in particolare nelle frazioni Forno e San Bughetto. Il sindaco Reinoldi sollecita Acqua Novara VCO a intervenire. Il comune di Domodossola ricorda che è aperto da ieri il bando per l'asilo nido comunale L'Aquilone. Le domande possono essere inviate fino alle 12 del 1 ottobre.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per giovedì 3 settembre, soleggiato con temperature tra 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
5: Desiderio

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.

0: l'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nelle relazioni l'empatia si unisce alla lucidità, creando un terreno fertile per intese e durature. Le idee innovative trovano sostegno e riconoscimento, alimentando motivazione e determinazione. Toro, l'equilibrio tra mente e cuore genera intuizioni che portano fortuna e soluzioni efficaci. La creatività trova terreno fertile per fiorire, trasformando sogni in realtà concrete. Gemelli, la giornata si presta a coltivare la curiosità senza limiti e a valorizzare ogni spinta verso il nuovo. Ogni passo è un tassello per costruire un futuro ricco e appagante. Cancro, la sensibilità si trasforma in forza creativa, rendendo fertile ogni idea per migliorare la vita e gli affari. Le relazioni si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda, aprendo porte a nuove collaborazioni. Leone, nuove connessioni aprono spazi di crescita personale e professionale. La creatività è la chiave per affrontare ogni sfida con fiducia e serenità. Vergine, il coraggio e la creatività sono motori potenti che spingono verso risultati sorprendenti e gratificanti. Le idee originali trovano terreno fertile, accolte con entusiasmo da chi riconosce il valore del nuovo. Bilancia, la leggerezza nell'affrontare le sfide crea un equilibrio prezioso tra ambizione e benessere. La giornata invita a sognare in grande, mantenendo i piedi saldi a terra. La ricchezza nasce dalla fusione di passione e strategia. Scorpione, l'attenzione ai dettagli si unisce a una visione creativa capace di aprire nuove prospettive.

0: Acquario, la giornata di oggi vi porta a guardare oltre le apparenze, cercando sempre la verità nascosta. Nuove connessioni e incontri possono portare a vantaggi insperati. La capacità di reinventarsi è un dono prezioso da coltivare. Pesci, l'intuito guida verso scelte che portano benefici concreti e soddisfazioni. I sogni audaci alimentano la voglia di trasformare il futuro con passi decisi. La giornata regala spunti preziosi per reinventare strategie e progetti. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel García Márquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutti e a tutte.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Chiara Piselli, benvenuta e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 3 settembre. In apertura parliamo di cinema. Al Lido di Venezia arriva oggi uno dei film italiani più attesi. Alle 22 in Sala Grande sarà presentato al pubblico Nessun Dolore di Gianni Amelio, fuori concorso nella sezione Venice Open. Protagonisti Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Borghi interpreta Davide, un trentenne che vende libri usati in una piazza di Roma. La sua vita cambia quando gli viene affidato improvvisamente un bambino arrivato dal Nord Africa. Dopo un incidente, Davide incontra Mina, adolescente algerina incinta e senza un posto dove andare, e decide così di accoglierla. La sua casa diventa così un rifugio per un numero crescente di persone senza tetto, fino alla denuncia dei vicini per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il regista riprende così la domanda lasciata aperta 30 anni fa da L'America: chi è oggi l'immigrato? Qualcuno da accogliere oppure un estraneo da temere? Il film arriverà nelle sale il 24 settembre, un passaggio del trailer.
1: Ma io ti sento e tu non esisti.
2: Serve un parente, un familiare.
3: Uno di voi mi ha dato un bambino. Aiutami a trovarlo.
2: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
1: Ancora un istante, resta di luce.
3: C'è un posto dove stare per dormire?
0: Parliamo di musica. Da domani Biagio Antonacci torna all'anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera con 10 concerti in versione unplugged. Le serate in programma fino al 16 settembre inaugureranno teneramente Equinozio, il nuovo capitolo autunnale del festival ospitato nel complesso monumentale voluto da Gabriele D'Annunzio. Antonacci sarà accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d'archi. Più che una tappa di un tour, sarà una vera residenza artistica. Fermarsi per più giorni nello stesso luogo, ha spiegato il cantautore, permette di creare una piccola comunità intorno al concerto e di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la sua cultura. Prima che arrivasse il successo, però, Antonacci lavorava come geometra e guardava la carriera di Eros Ramazzotti come alla prova che anche il suo sogno potesse diventare possibile. Lo ha raccontato in una delle ultime interviste.
4: Io dentro di me dicevo: questo ragazzo puro, vero, sta girando il mondo, e se ce l'ha fatta lui, magari ce la faccio anch'io. Siamo andati in giro quando io non ero famoso, lui mi dedicava tempo, mi regalava chitarre, veniva da me registrare nello studio, cioè era incuriosito da questo ragazzo del 63 come lui, che aveva i suoi stessi sogni. Tifava per me, Eros.
0: Ville, dimore nobiliari e palazzi storici diventano protagonisti della 15ª edizione italiana di Wiki Loves Monuments, il grande concorso fotografico promosso da Wikimedia. Fino al 30 settembre chiunque può caricare sulla piattaforma le proprie immagini dei beni ammessi al concorso. Le fotografie possono essere state scattate anche in passato, ma devono essere pubblicate con una licenza. Gli scatti andranno così ad arricchire Wikimedia Commons, Wikipedia e gli altri progetti dell'enciclopedia online. Dal 2012 in Italia sono state raccolte oltre 300.000 fotografie, visualizzate più di 1 miliardo di volte nelle diverse edizioni linguistiche di Wikipedia. Le 10 immagini scelte dalla giuria nazionale rappresenteranno l'Italia nella fase internazionale. Un concorso, dunque, ma anche un archivio collettivo della memoria e dell'identità del paese. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
6: Te li suoniamo di santa ragione.
7: Buongiorno e buon giovedì, non è mai troppo presto per darci un nuovo buongiorno anche per questi primi di settembre, anche perché è importante dirlo, soprattutto iniziare, cominciare bene. Voi il vostro mese di settembre l'avete iniziato nel migliore dei modi, noi cerchiamo di capirlo proprio in queste ore, magari ci diamo tempo fino al weekend. Anche per oggi, per questo giovedì, quindi non è mai troppo presto, come Comoire con la redazione già pronta, 0323 55 21 24, commentate e comunicate con noi, con i social di RBL la radio per un super buongiorno e per quello che ci fa pensare un po' al weekend fra qualche ora.
6: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
6: Comincia la giornata con RBL la radio.

con White Girl Wasted. Che polemiche, ragazzi, visto che a fine agosto la fanciulla ha pubblicato e poi tolto una foto molto particolare. Artista seduta sul tavolo di rappresentanza, che è stata sede del Consiglio Comunale, accanto al gonfalone comunale bandiere della Repubblica Italiana dell'Europa in quel di Monfalcone. Una storia sul social Instagram, screenshottata da qualcuno, anche se poi è stata cancellata. Mamma mia, polemiche politiche, queste immagini fanno male, fanno tristezza. Mentre lei parla solo dei suoi successi e del concerto, quindi gli altri hanno polemizzato anche su questa foto. Ma fanciulla, fai le foto da un'altra parte.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

via di Incom Baby Steps. Dal 12 agosto ricordiamo che è entrato in vigore il nuovo regolamento dell'Unione Europea sugli imballaggi, che introduce novità sulle capsule di caffè monodose in alluminio o plastica, perché sono considerate a tutti gli effetti degli imballaggi, quindi insomma un po' di chiarimenti. Il regolamento riscrive le regole in tutti gli stati membri e diventa uno di quegli esempi virtuosi dei 27 paesi dell'Unione Europea che si comportano come un'unica comunità. Trattandosi di un regolamento e non direttiva, si applica direttamente senza bisogno di recepimento da parte dei singoli stati. Ma di che si parla? Di questo regolamento che indica che non serve svuotare la capsula se ancora piena di residui di caffè, va avviata direttamente ai circuiti di riciclo dedicati. Anche le capsule di caffè, se conferite correttamente, possono essere recuperate e trasformate in nuove risorse. Con l'arrivo delle nuove etichettature chiare e trasparenti, orientarsi sarà molto più semplice per tutti noi.

Ritorniamo a parlare di comportamenti virtuosi, soprattutto nello smaltimento di queste capsule cialde che oramai veramente sono usatissime. In base al materiale, capsule in alluminio o plastica conferite nella raccolta differenziata dedicata agli imballaggi in plastica e metalli. Cialde e capsule compostabili, se certificate, devono essere gettate direttamente nell'umido l'organico per recuperare sia la confezione che il residuo di caffè, trasformandoli in compost di qualità. Nulla cambia per il caffè in polvere o grani gettato nel medesimo rifiuto. Il passaggio a imballaggio permette di uscire dalla gestione delle capsule come rifiuto residuo costo di smaltimento per entrare in vari sistemi. Dal punto di vista della raccolta, l'obiettivo è intercettare le capsule per ridurre la presenza nel secco residuo e distinguere l'alluminio, la plastica e i compostabili. Questa novità è uno dei tasselli di una strategia comunitaria decisamente ampia che punta a ridurre rifiuti da imballaggio del 5% entro il 2028 e fino al 15% entro il 2040. Fatevi un caffè, ma attenzione a smaltire bene la capsula e la cialda.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
3: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Chi ha detto che la pubblicità deve essere per forza costosa? RVL La Radio ha la soluzione giusta per te. La pubblicità sartoriale è su misura per ogni esigenza. Le nostre campagne pubblicitarie partono da solo 70 euro al mese. 70 euro al mese. Cosa aspetti? Chiamaci anche solo per informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it.
8: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
17: Mi sento fortunata.
18: Il premio Oscar Angelina Jolie?
19: Ho il risultato della sua biopsia.
18: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
17: Non so come dirlo a mia figlia.
20: Metta la sua vita in pausa per un po'.
18: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
18: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Super Trailers,
21: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
22: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
23: Penso che non sia semplicemente una macchina.
21: Può un vuoto essere colmato?
24: Rimandalo indietro.
25: Te lo fa ricordare ogni giorno.
21: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
23: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
21: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
15: Super Trailers.
26: Siete le sorelle Owens?
27: Sì, se amiamo qualcuno muore.
26: Ma dai.
18: A settembre
27: siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
27: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
27: Aspetto questo momento da un'eternità.
28: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
15: Super Trailers.
29: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
31: Odio questa notte.
30: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
31: Sono Owen.
29: Ali.
30: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Super Trailers.
32: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
33: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
32: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
31: A me importa.
34: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
15: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Morandi con RBL la radio. Estate che è stata chiamata anche la stagione del panettone. Ma come non è d'inverno? No, perché il panettone non è solo un dolce di Natale. I golosi nel mondo lo hanno scoperto prima che in Italia. Infatti, in tutto il mondo, pasticceri e maestri di quest'arte lo reinterpretano anche in versione salata tutto l'anno. Il Perù è il paese con il più alto consumo pro capite al mondo e il Brasile tra i maggiori produttori, mentre l'Italia è un modello per le produzioni artigianali di questo lievitato che praticamente da dolce della ricorrenza è diventato un bel protagonista anche fuori stagione. Qualcuno pensa al 24 luglio come data designata in una proposta di legge come giornata nazionale del panettone, un'iniziativa che punta a difendere l'autenticità di un'eccellenza del Made in Italy conteso anche da imitazioni estere, restituendo al panettone la sua dimensione più autentica di eccellenza gastronomica da vivere tutto l'anno. L'avete già trovato nei super?

stiamo parlando di panettone. Pensate che secondo gli esperti il grande caldo ha favorito anche l'arrivo di un panettone ancora più buono. Il caldo dell'estate e le occasioni di convivialità hanno rappresentato un momento ideale per la degustazione di un lievitato artigianale come il panettone, con feste che sono state fatte in diverse zone d'Italia. D'inverno il panettone viene spesso scaldato vicino ai termosifoni per sprigionare i profumi. Con il grande caldo le temperature favoriscono la scioglievolezza del burro, consentendo agli aromi complessi del lievito madre di diffondersi senza stress termici. E quindi è importante, perché tutto questo favorisce anche il consumo del panettone in una stagione calda, super calda come questa. E se visto con un po' di servizi in TV, vedere il panettone diventare anche un protagonista della pasticceria contemporanea apprezzato tutto l'anno, vuol dire contribuire a raccontare ogni giorno l'eccellenza del Made in Italy.

0: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Shoes con I Can Wait. Non perdiamo tempo e parliamo di scuola, quella che riprende, le spese che crescono, l'università che parte, e quindi si parla anche di universitari qua e là per l'Italia e non solo. I prezzi delle stanze singole nella maggior parte delle città universitarie italiane crescono rispetto a 12 mesi fa. C'è qualche calo in centri importanti come Milano e Bologna. Sono alcune delle evidenze di uno degli ultimi rapporti legati alle stanze in affitto, insomma, e a quello che riguarda come spesa. Milano è la città più cara, nonostante un calo. A Roma i prezzi continuano a salire e ricordiamo che anche in questo caso i canoni sono alti. Poi c'è Firenze, c'è ovviamente un'altra parte di città dove insomma ci sono dei costi che aumentano, come Pescara, definito un caso decisamente eclatante. Ma ci sono aumenti a due cifre anche a Trieste, a Palermo, a Bari, a Genova, a Pisa e Pavia. Ma da qualche parte paghiamo meno oppure no?

con Cabana con RVL la radio. Interessante il caso di Genova, uno dei mercati più vivaci in assoluto. Nel capoluogo ligure crescono contemporaneamente canone medio, offerta disponibile, pressione di domande e contatti totali. C'è un grande interesse. Dietro le città più costose poi c'è Bologna, che perde alcune posizioni rispetto a un anno fa a causa di una flessione dei canoni. Bergamo guadagna 6 piazze grazie a un incremento dei prezzi. Padova è sesta, scende

0: latte in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Samurai J con Flamenco Paranoia con RVL la radio. Energia green, quella del futuro. Le rinnovabili crescono in Italia, ma l'obiettivo al 2030 è ancora lontano. Non semplice da raggiungere entro il quinquennio in corso, a meno di una netta accelerazione. Secondo i dati di monitoraggio del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, rappresentati in un dossier del Servizio Studi della Camera, lo scorso anno la quota rinnovabile sui consumi complessivi di energia è risalita a oltre al 20% dopo tre anni compresi tra 18,9 e 19,5, ma la traiettoria indicava per lo scorso anno il 25% circa, con un divario dunque di circa 5 punti. La forbice appare ancora più ampia considerando il traguardo del 2030, il 39,4%, quasi 20 punti in 5 anni contro i 2 guadagnati nell'ultimo quinquennio. Questa storia del caro energia, delle spese, dei soldi che se ne vanno, fa riflettere tutti noi già nelle prime ore del mattino.

0: in heaven, vorremmo andarcene in paradiso anche noi, non trovare più spese, problemi, soldi che se ne vanno. Ma qui la storia del caro bollette dopo le vacanze, del caro elettricità e di tutta l'incertezza legata alla politica fa sospirare. Più in dettaglio, guardando i vari settori alla quota coperta da FER, l'elettricità ha percorso 2/3 della strada al 2030. Il riscaldamento è fermo poco oltre il 20% rispetto al 36% circa richiesto alla fine del decennio. Nei trasporti, il comparto nettamente più carente, la quota rinnovabile, non arriva invece a 1/3 dell'obiettivo. Rinnovabili in Italia, ce la faremo oppure no? Ermal Meta, a parte te.
1: Questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Migliorata la situazione del traffico lungo la rete autostradale della Lombardia. Da segnalare delle code per un incidente sulla Milano-Meda tra Cormano e Paderno Dugnano verso Meda e un altro incidente sulla Milano-Lecco con incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale nord e Monza in direzione Lecco. Diamo un cenno ai cantieri autostradali questa notte. Sulla 4 Milano-Venezia, chiuso dalle ore 21 alle 5, il tratto compreso tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Altra chiusura sulla 8 dei Laghi dalle ore 21 alle ore 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Chiusa dalle 22 alle 6 la 7 Milano-Genova tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Infine tratto chiuso anche sulla 9 Milano-Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
13: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Michael Jackson, mitica Black or White su RBL la radio. Michael, film si è rivelato un successo enorme, così il seguito del biopic è stato approvato con le nuove riprese collocate tra fine anno e inizio del 2027. Jafar Jackson, nipote del cantante rivelazione di questo film, ha spiegato cosa ci potremmo aspettare da Michael 2, che continuerà a raccontare il re del pop dopo l'esibizione di Bad, efficace chiusura del primo capitolo. Arriverà il momento di affrontare la pioggia di accuse di molestie sessuali su minori e per Jafar c'è un unico modo per farlo: spiegare come verrà affrontata la questione con parole che faranno discutere chi non ha mai creduto all'innocenza della star. E lui dice: credo che il secondo film mostrerà ancora di più il suo punto di vista. Alla fine della storia quelle accuse sono arrivate sempre da qualcun altro, sono la storia di altri, è l'idea di qualcun altro dettata magari da un'agenda, ed è sempre stato il problema che abbiamo affrontato come famiglia, non poter far sentire la voce di Michael. Ricordiamo che il film ha incassato nel mondo intero oltre 1 miliardo, in Italia al quinto posto dei migliori risultati dell'anno solare.

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nelle relazioni l'empatia si unisce alla lucidità, creando un terreno fertile per intese e durature. Le idee innovative trovano sostegno e riconoscimento, alimentando motivazione e determinazione. Toro, l'equilibrio tra mente e cuore genera intuizioni che portano fortuna e soluzioni efficaci. La creatività trova terreno fertile per fiorire, trasformando sogni in realtà concrete. Gemelli, la giornata si presta a coltivare la curiosità senza limiti e a valorizzare ogni spinta verso il nuovo. Ogni passo è un tassello per costruire un futuro ricco e appagante. Cancro, la sensibilità si trasforma in forza creativa, rendendo fertile ogni idea per migliorare la vita e gli affari. Le relazioni si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda, aprendo porte a nuove collaborazioni. Leone. Nuove connessioni aprono spazi di crescita personale e professionale. La creatività è la chiave per affrontare ogni sfida con fiducia e serenità. Vergine. Il coraggio e la creatività sono motori potenti che spingono verso risultati sorprendenti e gratificanti. Le idee originali trovano terreno fertile, accolte con entusiasmo da chi riconosce il valore del nuovo. Bilancia. La leggerezza nell'affrontare le sfide crea un equilibrio prezioso tra ambizione e benessere. La giornata invita a sognare in grande, mantenendo i piedi saldi a terra. La ricchezza nasce dalla fusione di passione e strategia. Scorpione. L'attenzione ai dettagli si unisce a una visione creativa capace di aprire nuove prospettive e sbocchi concreti. Le idee prendono forma e trovano sostegno in alleanze solide e intelligenti. Sagittario. L'armonia tra mente e cuore sprigiona energia positiva, favorendo scelte coraggiose e lungimiranti. Le stelle prevedono che alcune idee originali verranno accolte con entusiasmo, aprendo strade di crescita e successo. Capricorno. Momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Acquario. La giornata di oggi vi porta a guardare oltre le apparenze, cercando sempre la verità nascosta. Nuove connessioni e incontri possono portare a vantaggi insperati. La capacità di reinventarsi è un dono prezioso da coltivare. Pesci. L'intuito guida verso scelte che portano benefici concreti e soddisfazioni. I sogni audaci alimentano la voglia di trasformare il futuro con passi decisi. La giornata regala spunti preziosi per reinventare strategie e progetti. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel García Márquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutti e a tutte.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RBL La Radio punta ad essere, con tutta la sua community di ascoltatori, l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RBL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rbl.it.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. A Verbania, dal lunedì a venerdì prossimi, di nuovo senso unico alternato per lavori tra Ferriolo e Fondo Toce. Riaperto ieri, in anticipo rispetto al previsto, il ponte del Plush. Battuta d'arresto invece per la futura rotonda della Beata Giovannina. L'impresa aggiudicataria ha chiesto la risoluzione del contratto e andrà fatta una nuova gara d'appalto. Protesta a Valstona per la scarsa pressione dell'acqua potabile, in particolare nelle frazioni Forno e San Bughetto. Il sindaco Reinoldi sollecita Acqua Novara VCO a intervenire. Il comune di Domodossola ricorda che è aperto da ieri il bando per l'asilo nido comunale L'Aquilone. Le domande possono essere inviate fino alle 12 del 1 ottobre.
14: Il meteo di RVL.
15: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
13: Previsioni del tempo per giovedì 3 settembre, soleggiato con temperature tra 16 e 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
16: Desiderio Sexy Shop.

0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

domenica, arriva un buon giovedì ed è quello che vivremo insieme. C'è anche una fiaba della Valaresia nella collezione internazionale di libri per bimbi e ragazzi dedicata alle lingue locali a rischio di estinzione. Il progetto mira a tutelare la diversità linguistica e il multilinguismo nel campo della letteratura per bimbi e ragazzi ed è promosso da UNESCO. A editori, bibliotecari e istituzioni pubbliche e private è stato rivolto un bando per scoprire e condividere libri scritti per giovani lettori nelle varietà linguistiche locali e lingue in via di estinzione, in grado di ispirare le future generazioni. La ragazza che desiderava un fiore è stata segnalata dalla sezione italiana e anche da una studiosa dell'Università di Lubiana, rientrando così nella collezione. Alvaro Soler.

notizia che sa veramente di magia. Questa fiaba è basata sul racconto popolare inresiano narrato per la prima volta nel 1968 da una novellatrice in una zona tra le Alpi e Prealpi Giulie. Una fiaba è una testimonianza orale rara, fa parte del patrimonio culturale immateriale della valle, che comprende tanti racconti della tradizione orale narrati, recitati o cantati nei vari dialetti. Il libro è illustrato da Luisa Tomasetig. Il libro è proposto nella sua versione originale, nel dialetto sloveno di Resia e in altre lingue. Il gruppo di lavoro ha selezionato anche un altro libro nell'edizione bilingue, sempre in modo da poter salvaguardare queste lingue molto particolari. E quindi, se siete curiosi, trovate questa sorta di giro del mondo in racconti fiabe lingue, tutto da scoprire.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La nostra pubblicità è semplice, diretta e su misura di cliente. Abbiamo la soluzione per ogni singolo piano di investimento.
7: Una strategia diversificata e mai piatta.
6: La nostra è una pubblicità per molti, ma non per tutti. Chiedici informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivici a commerciale@rbl.it.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Garrix e O2 Fireflies. Il rapporto di Martin con O2 dura da tempo. Ogni volta che si ritrovano si parla sempre di un'avventura musicale, non solo. Anche se magari non emerge dalla canzone, che è definita piuttosto ordinaria. Suonare per la prima volta Fireflies al Tomorrowland davanti a uno dei pubblici di festival più appassionati che ci siano è stata un'emozione incredibile per gli O2. E quindi ha ricordato perché amano suonare negli spazi all'aperto. Secondo Garrix, la canzone ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale su cui hanno lavorato estati fa, tanto tempo fa. È stato surreale presentarla dal vivo a Tomorrowland con The Edge. Avevo lavorato già con Bono e con lui, collaborare con tutta la band ha permesso di sperimentare questa intesa e capire perché O2 sono quelli che sono. Amici, collaboratori straordinari, è stato un grande onore lavorare di nuovo con loro. E vabbè, noi ce la siamo ascoltata così, pensando a tutto il

0: guardateci, è tutto molto bello e ci dà un'energia positiva. È in arrivo Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Io con questa super energia vi auguro il meglio per questa giornata e vi do appuntamento a domani con Non è mai troppo presto qui su RBL la radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: tra poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno d'Alessio Galea, alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
3: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
2: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita ispirata a quella di Iniziativa Popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
4: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
2: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima mostra del cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Attese per chi deve attraversare la dogana svizzera della A9 Milano-Chiasso. Si sta in coda da Como Monte Olimpino fino a Chiasso. Sulla A8 Milano-Varese per traffico in colonnamenti tra il bivio per la A9 e la barriera di Milano Nord in entrata verso la città. Sul tratto milanese della A4 rallentamenti e code nelle due direzioni tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Trafficate anche le tre tangenziali di Milano. In colonnamenti sulla tangenziale nord di Milano per un un precedente incidente per traffico intenso tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Nella direzione opposta, quindi verso Rho, 2 chilometri di coda tra Monza Sant'Alessandro e Viale Zara. Sulla tangenziale est, code a tratti tra Cologno Monzese Ovest e Milano Lambrate in direzione di Bologna. Traffico anche sulla tangenziale ovest con incolonnamenti dal bivio per la A4 e l'uscita di Corsico Gaggiano sempre verso Bologna. Sostenuto infine il traffico anche sull'asse interurbano di Bergamo, code dal bivio per la Val Brembana fino a Orio al Serio verso Serie A. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
8: Ed eccoci qui, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati. Giovedì 3 settembre in diretta su RVL la radio c'è Giornale Caffè. Staremo insieme fino alle 10 parlando di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona e non solo, ovviamente sempre con tanta musica, come ci piace fare per iniziare la nostra giornata, che abbiamo proprio cominciato con Moira, che saluto e ringrazio. Moira, e non è mai troppo presto. Bene, adesso ci beviamo un buon caffè e via che si parte anche in questo giovedì 3 settembre.

The Pausa, Love Myself su RVL, la radio in giornale caffè in questo 3 di settembre. Vi ricordo subito il numero per comunicare con noi tramite WhatsApp, è lo 0323 55 21 24. Siamo sempre connessi, ma anche scriveteci, contattateci, seguiteci tramite i nostri social, mi raccomando, non perdiamoci di vista. In questo finire d'estate, che ieri insomma ha fatto ancora molto caldo, stamattina fresco, poi parleremo sicuramente di meteo e di che cosa ci aspetta per questo weekend che è ormai alle porte. Ci sarà il rialzo delle temperature che è stato così tanto annunciato e ormai non fa più notizia, siamo abbastanza rassegnati. Ci ascoltiamo Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Idol con Sunshine su RVL, la radio. Continuiamo a parlare di letteratura ogni giorno. Un ospite dell'edizione 2026, la ventesima del festival, ieri l'inaugurazione ufficiale, ieri sera uno spettacolo divertentissimo, un momento di spettacolo che era in realtà una presentazione del libro, ma ovviamente inevitabilmente si è trasformata in show con Francesco Salvi. E adesso arriva uno dei protagonisti della giornata di domani. Parliamo di Kai con Andrea Greci.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.
0: RVL la radio, continuiamo a conoscere più da vicino i protagonisti di questa edizione 2026 del Festival Letteraltura ed è un piacere avere come nostro ospite Andrea Greci. Benvenuto innanzitutto.
3: Grazie, un saluto a tutti.
0: Allora, Andrea Greci sarà a Verbania, al Parco Besozzi Begnoli, venerdì 4 settembre dalle 16 per parlarci del suo libro Le vie dei sogni, l'alpinismo italiano di oggi e di domani. Ci sarà anche l'alpinista Alessandra Prato. Ecco, una panoramica, no? Anche attraverso le voci di alpinisti sulla situazione attuale di questa attività così particolare. Giusto?
3: Sì, hai detto benissimo. Questo vuole essere un po' un libro per riflettere, pensare, dare degli spunti di riflessione su un'attività, quella dell'alpinismo, che apparentemente può essere considerata da magari da alcuni inutile, ma che in verità insomma fa parte del nostro patrimonio culturale, della nostra voglia di esplorare, di metterci alla prova e di coniugare uno sforzo atletico a quello mentale. Ed è quello di cui abbiamo parlato in questo libro con questi 13 alpinisti italiani, alcuni già affermati della generazione dei quarantenni per intenderci e altri invece emergenti, appunto come Alessandra Prato, che fa parte invece della generazione dei ventenni. Questo perché l'idea del libro è di raccontare l'alpinismo italiano di oggi ma soprattutto di domani e quindi dove può andare l'alpinismo, con che nuove sfide si deve confrontare, non sfide intese come conquista di montagne, termine che ormai giustamente è desueto, ma sfide nel senso quelle col cambiamento climatico, col mutamento della montagna, con un nuovo modo di intendere appunto la scalata delle montagne.
0: Certo, ed è un po' il lavoro, no? Quello di parlare di montagna, di attualità, dei problemi e del futuro che fa anche con la collana Kai Edizioni, di cui appunto è direttore editoriale, oltre che essere direttore della rivista del Club Alpino Italiano. Ecco, che cosa proponete ai lettori?
3: Noi circa un po' meno di 2 anni fa abbiamo fatto come Club Alpino Italiano una scelta di avviare questo nuovo progetto Kai Edizioni, quindi pubblicare in prima persona come Kai libri che parlino di montagna in tutte le sue sfaccettature, quindi dall'alpinismo appunto come abbiamo detto prima fino alla conoscenza delle foreste e il rapporto con gli animali selvatici, dalla storia dei bivacchi a approfondimenti su personaggi dell'alpinismo del passato o con romanzi, racconti inediti affidati a grandi firme della sua letteratura italiana contemporanea come Paolo Malaguti, Franco Faggiani o Enrico Camanni. E quindi abbiamo voluto far arrivare insomma la cultura di montagna portata avanti dal Club Alpino Italiano non solo e soltanto a naturalmente ai nostri soci che rimangono di cuore pulsante del nostro sodalizio, ma anche all'esterno con una distribuzione nazionale in tutte le librerie italiane e con queste 9 collane nel grande progetto di Kai Edizioni, insomma, perché pensiamo che sia importante portare alcune idee, alcuni messaggi e anche buona letteratura, insomma, anche al di fuori del Kai.
0: Certo, ed è un connubio perfetto con letteratura. Tra l'altro, qualche mese fa c'è stata Irene Borni, anche lei, no? È una vostra autrice,
3: sì,
0: se non erro.
3: Sì,
0: ecco.
3: Sì,
0: quindi un connubio perfetto,
3: esatto,
0: con un festival come Letteraltura.
3: Esatto, esatto, esatto, perché poi la cosa insomma molto bella di Letteraltura è un festival che parla di alcuni temi immerso naturalmente tra le montagne, tra il lago e le montagne, quindi cosa c'è di meglio di parlare di tematiche contornate da quelle stesse ambienti che le ospitano, quindi penso che per noi Letteraltura rimane naturalmente un evento e un festival a cui siamo molto legati e appunto quest'anno saremo presenti come edizioni con ben tre appuntamenti. Mm-hmm. Quindi ne siamo molto felici.
0: Benissimo, e allora ci vediamo a Letteraltura a questo punto con Andrea Greci, che sarà appunto con Alessandra Prato il venerdì 4 settembre alle 16 al Parco Besozzi Begnoli, e poi appunto ci saranno anche gli altri autori di CAI Edizioni. Grazie mille per essere stato con noi questa mattina e ci vediamo a Verbania.
3: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 3 settembre. In apertura parliamo di cinema. Al Lido di Venezia arriva oggi uno dei film italiani più attesi. Alle 22 in Sala Grande sarà presentato al pubblico Nessun Dolore di Gianni Amelio, fuori concorso nella sezione Venice Open. Protagonisti Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Borghi interpreta Davide, un trentenne che vende libri usati in una piazza di Roma. La sua vita cambia quando gli viene affidato improvvisamente un bambino arrivato dal Nord Africa. Dopo un incidente Davide incontra Mina, adolescente algerina incinta e senza un posto dove andare, e decide così di accoglierla. La sua casa diventa così un rifugio per un numero crescente di persone senza tetto, fino alla denuncia dei vicini per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il regista riprende così la domanda lasciata aperta 30 anni fa da L'America: chi è oggi l'immigrato? Qualcuno da accogliere oppure un estraneo da temere? Il film arriverà nelle sale il 24 settembre, un passaggio del trailer.
2: Ma io ti sento e tu non esisti.
3: Serve un parente, un familiare.
4: Uno di voi mi ha dato un bambino. Aiutami a trovarlo.
3: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
2: Ancora un istante, resta di luce.
4: C'è un posto dove stare per dormire?
1: Parliamo di musica. Da domani Biagio Antonacci torna all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera con 10 concerti in versione unplugged. Le serate in programma fino al 16 settembre inaugureranno teneramente Equinozio, il nuovo capitolo autunnale del festival ospitato nel complesso monumentale voluto da Gabriele D'Annunzio. Antonacci sarà accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d'archi. Più che una tappa di un tour, sarà una vera residenza artistica. Fermarsi per più giorni nello stesso luogo, ha spiegato il cantautore, permette di creare una piccola comunità intorno al concerto e di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la sua cultura. Prima che arrivasse il successo, però, Antonacci lavorava come geometra e guardava la carriera di Eros Ramazzotti come alla prova che anche il suo sogno potesse diventare possibile. Lo ha raccontato in una delle ultime interviste.
5: Io dentro di me dicevo: questo ragazzo puro, vero, sta girando il mondo, e se ce l'ha fatta lui, magari ce la faccio anch'io. Siamo andati in giro quando io non ero famoso, lui mi dedicava tempo, mi regalava chitarre, veniva da me a registrare nello studio, cioè era incuriosito da questo ragazzo del 63 come lui, che aveva i suoi stessi sogni. Tifava per me, Eros.
1: Ville, dimore nobiliari e palazzi storici diventano protagonisti della 15ª edizione italiana di Wiki Loves Monuments, il grande concorso fotografico promosso da Wikimedia. Fino al 30 settembre chiunque può caricare sulla piattaforma le proprie immagini dei beni ammessi al concorso. Le fotografie possono essere state scattate anche in passato, ma devono essere pubblicate con una licenza. Gli scatti andranno così ad arricchire Wikimedia Commons, Wikipedia e gli altri progetti dell'Enciclopedia Online. Dal 2012 in Italia sono state raccolte oltre 300.000 fotografie, visualizzate più di 1 miliardo di volte nelle diverse edizioni linguistiche di Wikipedia. Le 10 immagini scelte dalla giuria nazionale rappresenteranno l'Italia nella fase internazionale. Un concorso, dunque, ma anche un archivio collettivo della memoria e dell'identità del paese. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.

Madonna con Danzetteria su RVL, la radio in giornale caffè. Andiamo a Stresa perché il sindaco Luca Gemelli ha attuato uno dei punti del suo programma elettorale, offrendo il trasporto pubblico scolastico gratuito agli studenti che risiedono nelle frazioni. Stiamo parlando dei bambini delle elementari, delle medie. Il comune si farà carico dei costi e le famiglie pagheranno solo una quota di adesione. Le richieste dovranno essere inoltrate all'ufficio istruzione del comune. Sono circa 50 i bambini e ragazzi che utilizzano questo servizio, con un risparmio che va dai 37 ai 60 euro circa al mese, a seconda appunto della frazione in cui si risiede. Inoltre il dopo scuola non sarà più solo per 3 giorni, ma per 5 giorni alla settimana, al costo di 70 euro al mese. La mensa costerà 3,50 euro per i residenti, 50 centesimi in più per i non residenti, mentre il comune pagherà 6 euro a passo. Sono un centinaio gli studenti delle elementari e altrettanti alle medie. Sono anche in corso lavori nelle scuole in via Fogazzaro, quindi completata la sistemazione della cucina delle mense, stiamo parlando delle elementari, e si sta ritinteggiando la palestra, mentre alle medie sarà posizionata nel cortile una rastrelliera per le biciclette, per parcheggiare le biciclette, e il comune sta pensando anche a un percorso pedonale proprio per i bambini e ragazzi che vanno a scuola a piedi. Queste le novità dell'amministrazione stresiana. Ora c'è Gaia, Bossa Nova.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Chi ha detto che la pubblicità deve essere per forza costosa? RVL La Radio ha la soluzione giusta per te. La pubblicità sartoriale è su misura per ogni esigenza. Le nostre campagne pubblicitarie partono da solo 70 euro al mese. 70 euro al mese! Cosa aspetti? Chiamaci anche solo per informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it.
2: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Gu con Woman su RVL la radio. Oltre a letteratura, RVL è partner, media partner anche di un festival che si sta svolgendo ad Arona, Teatro sull'Acqua, 16ª edizione. Questa sera ci sarà la prima dello spettacolo Scorre il tempo sul lago scenico sull'acqua, quindi veramente questo spettacolo teatrale davanti a Piazza del Popolo. Sull'acqua si staglia una porta, una soglia fragile e mobile, tre figure femminili vestite di rosso la attraversano una dopo l'altra: la bambina del passato, la giovane donna del presente, la signora anziana del futuro. Ci sarà fuoco, ci sarà acqua, un viaggio visivo e poetico in cui il teatro incontra il circo e la meraviglia si illumina a festa. La regia è di Pietro Chiarenza. Teatro sull'acqua, veramente un appuntamento da non perdere. Lo spettacolo poi avrà diverse repliche questa sera e poi andrà avanti fino al 6 di settembre alle 21. Sempre oggi è previsto con l'incontro con lo scrittore finalista al premio Strega Matteo Nucci alle 18.30, che presenterà il suo libro Platone, una storia d'amore. E poi anche la parata Centaura ricorda i tuoi passi, uno spettacolo teatrale itinerante ispirato al testo Centaura di Dacia Maraini, che lo ricordiamo è la direttrice artistica del festival e che girerà tutta la città di Arona, coinvolgendo anche le persone con musica, canti e balli. Quindi veramente un bel programma anche per Teatro sull'Acqua. C'è Fabio Rovazzi ora con la costiera amalfitana, poi arriveranno anche le news delle 9 e la 4.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Non ho stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minauro. È tutto a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Attese per chi deve attraversare la dogana svizzera della A9 Milano-Chiasso. Si sta in coda da Como Monte Olimpino fino a Chiasso. Sulla A8 Milano-Varese per traffico in colonnamenti tra il bivio per la A9 e la barriera di Milano Nord in entrata verso la città. Sul tratto milanese della A4 rallentamenti e code nelle due direzioni tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Trafficate anche le tre tangenziali di Milano. In colonnamenti sulla tangenziale nord di Milano per un precedente incidente per traffico intenso tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Nella direzione opposta, quindi verso Rho, 2 km di coda tra Monza Sant'Alessandro e Viale Zara. Sulla tangenziale est, code a tratti tra Cologno Monzese Ovest e Milano Lambrate in direzione di Bologna. Traffico anche sulla tangenziale ovest con incolonnamenti dal bivio per la A4 e l'uscita di Corsico Gaggiano sempre verso Bologna. Sostenuto infine il traffico anche sull'asse interurbano di Bergamo, code dal bivio per la Val Brembana fino a Orio al Serio verso Seriate. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E per questa 4x4 vi sogniamo Jojo, Liv, Chris Cab, Liar Liar, Nugent e Hackare, ma partiamo dagli anni 90 con All Sense, Never Ever.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
6: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: con Care su RVL, la radio in Giornale Caffè, a chiudere questa 4x4, la prima di questo giovedì 3 settembre, sempre in diretta. Tra poco una situazione aggiornata del traffico in Piemonte, poi arriverà anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Broera in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
9: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
10: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
11: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
12: Fai la scelta giusta.
13: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
15: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
16: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
17: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
18: In ogni canzone
19: un brivido di piacere.
18: Sei su RVL la radio.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 3 settembre 2026 è il 246esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:38 e tramonta alle 19:40. Il santo del giorno è San Gregorio Magno. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 settembre del 1914 il cardinale Giacomo della Chiesa diventa papa con il nome di Benedetto XV. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia continentale per la prima volta nel corso della guerra viene invasa dalle truppe alleate. Ed è il 3 settembre del 1982 quando a Palermo, in un agguato mafioso, viene ucciso all'età di 62 anni il generale dei carabinieri e prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con lui perdono la vita la moglie e l'agente di scorta. Nel 1995 nasce eBay, il primo sito di aste online, fondato da Pierre Omidyar. E il 3 settembre del 2025 viene ricordato per il tragico deragliamento della storica funicolare Elevador da Gloria a Lisbona, che causa 16 morti e 21 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 settembre del 1895 si gioca la prima partita professionistica di football americano a La Trobe, in Pennsylvania. Nel 1950, Nino Farina su Alfa Romeo 159 vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d'Italia a Monza. E nel 1960, nella gara dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti batte tutti con il tempo di 20 secondi e 5 e conquista l'oro. Una vittoria che diventerà una delle icone dei 17esimi giochi olimpici organizzati in Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 settembre del 1968 Fabrizio De André rilascia l'album Tutti morimmo a stento. Nel 1970 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Fiori rosa, fiori di pesco. E nel 1975 Adriano Celentano pubblica il disco Yuppidu. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Ferdinand Porsche, nato a Maffersdorf il 3 settembre 1875 e scomparso a Stoccarda il 30 gennaio 1951. Ingegnere e imprenditore famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche, ancora oggi leader nel settore delle auto sportive. Compie oggi 79 anni l'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi. Spegne 67 candeline il conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano Marco Baldini. 54 candeline sulla torta dell'attrice, ballerina e conduttrice televisiva spagnola, naturalizzata italiana, Natalia Estrada. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 settembre 1989 del calciatore e allenatore Gaetano Scirea. A strappare alla sua famiglia la bandiera della Juventus fu un incidente stradale. Nel 1991 ci lasciava invece Frank Capra, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, naturalizzato statunitense. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che molti patiscono per necessità, l'avaro per volontà.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
2: Salida del vuelo con destino a...

Carol G e Manu Chao viaggiando per il mondo su RVL la radio, e noi viaggiamo sulle note della musica, e devo dire che è già qualcosa. Tra poco arrivano le news delle 9.30, un aggiornamento sull'informazione locale. Prima però Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontano.
2: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
9: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
10: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
12: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il gruppo verbanese di Casa Riformista riaccende i riflettori sul tema della sanità. Apprendiamo dai potenti social che un altro medico del reparto di ginecologia maternità dell'ospedale Castelli ha lasciato Verbania per Borgomanero, scrivono in una nota Silvia Marchionini e Patrick Rabaini. In attesa di risposte, di scoprire se un terzo medico lascerà l'ASL VCO e quando verrà fatto il concorso per il rinnovo primario annunciato, speriamo che il destino di maternità non assomigli a quello di urologia. A Stresa il trasporto pubblico scolastico per gli studenti che vivono nelle frazioni sarà gratuito, l'ha comunicato in una conferenza stampa il sindaco Luca Gemelli, che ha così attuato uno dei punti del suo programma elettorale. Inaugurata ieri la 20ª edizione di Letteraltura, oggi il festival prosegue alle 16 al Parco Besozzi Begnoli con le presentazioni dei libri Non cercatele in salotto, esploratrici, avventuriere, viaggiatrici, donne che hanno cambiato il mondo di Silvio Golotti, poi La collana, Le rose selvatiche con Simonetta Radice di Monterosa Edizioni, Una montagna di soldi, sprechi, incompiute affari, Lo scandalo delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 con Giuseppe Pietrobelli, alle 21 Buon vento Maestrone, Osterie di Fuori Porta, tributo a Francesco Guccini. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
15: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: grande successo di Lionel Richie qualche momento di preoccupazione pochi giorni fa, il 29 agosto, per questo grande artista, che proprio quando doveva intonare questo brano durante uno show in programma al The Money di Forest Park in Missouri, non si è sentito bene, ha chiesto una sedia e ha terminato il concerto da seduto. Poi è stato ricoverato in ospedale, però il suo staff ha rassicurato i media dicendo che non si trattava nulla di grave. Speriamo che sia così. Ora invece noi, come ogni giovedì, ci colleghiamo con la redazione di Ecorisveglio per scoprire quali sono le principali notizie locali sul settimanale della nostra provincia. Buongiorno intanto al direttore Tiziana Amodei.
1: Buongiorno Maria Elisa, buongiorno agli ascoltatori. Da quest'oggi in edicola Ecorisveglio, sia edizione Verbano Cusio Alto Novarese che edizione Ossola. Per quanto riguarda l'edizione del Verbano, abbiamo parlato della rotonda che dovrebbe sorgere alla Beata Giovannina, per cui però è arrivato un nuovo stop perché la ditta vincitrice dell'appalto ha rinunciato. Il sindaco Albertella però dice: state tranquilli, la rotonda si farà, troveremo una nuova azienda. E poi ancora, dopo gli incendi che hanno funestato quest'estate, oltre 1.000 ettari di bosco andato in fumo, ovvero l'equivalente di 1.420 campi da calcio, abbiamo appunto approfondito l'argomento per capire quanti sono gli incendi che hanno colpito il Piemonte negli ultimi anni. Ancora volati in cielo troppo presto, l'ultimo saluto a Sandro e Antonella, le persone che hanno perso la vita in Valle Antrona nell'incidente aereo. Vi abbiamo poi anticipato il programma della festa dell'uva sia di Borgo Manero che anche comunque abbiamo parlato della festa patronale San Vito di Omegna. Poi Juve Domo, via la rincorsa all'eccellenza. E poi all'interno dei nostri giornali, delle nostre edizioni, calcio in campo, cominciano i campionati e abbiamo dedicato uno speciale. Insomma, questo e molto altro. Per quanto riguarda l'edizione dell'Ossola, abbiamo fatto un approfondimento sui ladri che starebbero colpendo Domodossola. Alcuni sono stati visti nel giardino di casa, gli inquirenti però dicono: non lanciamo allarmi, ascoltiamo testimoni e non tralasciamo nulla. Insomma, ci potete trovare su www.ecorisveglio.it, Telegram, Instagram e Facebook. Continuate a seguirci. Grazie.

0: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
9: Te le suoniamo di santa ragione.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente Giulio Bresch con il loro nuovo singolo su RVL. Prima dei saluti non possiamo dimenticare le previsioni meteo, che cosa ci aspetta per oggi e soprattutto per questo weekend, il primo di settembre che è ormai qui alle porte. Bel tempo, questo sicuramente, ci sarà un rialzo delle temperature come era previsto anche a livello nazionale, però insomma qui non saranno temperature insomma torride, però torneremo sui 32 gradi di massima. Anche ieri alla fine c'erano sui 30 gradi, molto umido, però le minime rimangono sempre sui 19-20 gradi, quindi di sera si rinfresca così anche la mattina. E lunedì però 22 gradi di minima, 31 di massima, e dalla settimana prossima però ci sarà un netto abbassamento, probabilmente anche per dei temporali previsti dal 9 di settembre. Presto per dirlo, lunedì poi faremo un check. Comunque dovrebbe essere proprio l'ultimo weekend caldo caldo dell'estate, ma mai dire mai, perché ormai questo clima pazzo ci ha abituati a tutto. Okay, allora con Moving to the Sun.

to the Sun, Hogel su RVL la radio, e noi adesso ci salutiamo. Tra pochissimo arriva Piero Pratesi, che starà con voi fino alle 13, ovviamente dopo l'appuntamento immancabile con l'informazione nazionale. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, vi auguro un ottimo giovedì, ci risentiamo domani, dai, che sarà già venerdì. Ciao.

0: canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
1: Tra poco su RVL, la radio, talk show con Piero Pratesi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa. Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo. Maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci.

0: 3.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle. Il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico intenso in questi minuti sulle principali direttrici della Lombardia. Sulla 9 Milano-Chiasso persistono le code a partire da Como Monte Olimpino fino a Chiasso per chi deve attraversare la dogana svizzera. Incolonnamenti a tratti sulla 8 Milano-Varese da Castellaneta alla barriera di Milano Nord in entrata verso Milano. Trafficato anche il tratto urbano della 4 con rallentamenti e code nei due sensi di marcia tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Attenzione, c'è un incendio nelle adiacenze della A4 tra il raccordo per la tangenziale Est e Monza. Possibile riduzione della visibilità. Pertanto invitiamo a procedere con cautela. Si sta in coda anche alla barriera di Milano Ovest della A7 Milano-Genova per rimettersi sulla tangenziale Ovest di Milano. Sostenuto il traffico sulle tre tangenziali di Milano con i maggiori disagi sulla tangenziale Nord tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. I lavori e il traffico rallentano la circolazione anche sulla Milano Meda, code da Seveso al bivio per la tangenziale Nord. Concludiamo segnalando lavori sulla statale 38 dello Stelvio, possibili rallentamenti tra Bormio e il passo dello Stelvio nelle due direzioni. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E ci siamo, apriamo anche in questo giovedì 3 di settembre la mattinata talk show. Io sono Piero Pratesi, vi porterò fino all'una. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che invece vi ha accompagnato fino a questo momento con giornale e caffè. Reduci dalla bella serata di ieri, di cui vi parlerò più avanti, di letteratura Verbania con Francesco Salvi. Veramente mi sono divertito tanto e lo abbiamo anche ospitato su RVL l'altro giorno. E poi parleremo anche di quello che sta succedendo un po' nel mondo con le cose strane che stanno caratterizzando un po' le ultime ore e gli ultimi giorni. Vabbè, però parleremo prima di quello che ci riguarda più da vicino, soprattutto delle cose positive come Francesco Salvi ieri a letteratura. Se siete, ve lo siete perso, ahimè, veramente da mangiarsi le mani, perché è stata una gran bella serata. Detto questo, io vi ricordo che staremo insieme fino a l'una. Tra poco arriverà la musica in vinile con lo speciale Ti ricordi quando, alle 10:20, alle 11 avremo anche le sequenze di Hit estive mixate in Summer Hit Mix, poi la musica di RVL, ma soprattutto l'informazione, sia essa nazionale e in particolar modo quella locale, curata dalla nostra redazione. Detto questo, vi ricordo che potete contattare RVL la radio attraverso lo 0323 552124, che è il numero di telefono, ma anche e soprattutto il numero di WhatsApp, e quindi memorizzatelo: 0323 552124. Le 10:04, tanto per rimanere in tema, con Piero Pratesi si apre il talk show. Dopo aver salutato tutte quelle persone che hanno già iniziato la propria giornata lavorativa, lo apriamo come sempre con la sigla

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

One Direction, Harry Styles su RVL, la radio con la sua Dance No More, suonata all'interno della mattinata talk show, dove tra poco arriveranno anche le info sul traffico, poi la pausa pubblicitaria, dopodiché Bruno Mars con On My Soul e poi saremo pronti anche per la musica in vinile dello speciale Ti Ricordi Quando. Intanto abbiamo già in sottofondo Irama che ci accompagnerà alle info sul traffico con il suo singolo estivo 2026, si chiama Cab.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Broere in direzione Piacenza e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
8: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
9: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nuovo appuntamento con la musica in vinile all'interno della mattinata di RVL la radio e andiamo nel 1987, come ieri per Jovanotti che abbiamo suonato una long version, anche in questo caso per lei Pebbles, prodotta da Ella Reid e Babyface, che tra l'altro scrivono la canzone e la producono anche, suoneremo appunto l'extended version. L'extended version di Girlfriend, che ha fatto il double, perché è stato in vetta sia la Charts R&B il 20 di febbraio 1988 per due settimane consecutive, e nelle stesse due settimane, il 20 di febbraio dell'88, raggiungeva la vetta della Hot 100 di Billboard, anche qua per due settimane consecutive. Praticamente in quelle due settimane Charts R&B e Charts Hot 100, quella dei singoli americani, erano dominate da Pebbles con la canzone Girlfriend, che vi suono nella versione estesa, quella 12 pollici, che anche in questo caso per me, che ho vissuto quella canzone nel 1987, ha un inizio veramente inconfondibile.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
1: Abbiamo suonato anche Anna Pepe dopo lo speciale Ti ricordi quando con White Girl Wasted. Sta per arrivare anche l'edizione delle 10.30 del GR di Paesi e Sapori. Prima la pubblicità, subito Alex Warren, Passenger.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: La nostra pubblicità è semplice, diretta e su misura di cliente. Abbiamo la soluzione per ogni singolo piano di investimento. Una strategia diversificata e mai piatta. La nostra è una pubblicità per molti, ma non per tutti. Chiedici informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivici a commerciale@rbl.it.
12: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
15: Un saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 3 settembre. Oggi entra in vigore l'elenco dei paesi che sostanzialmente rispettano le nostre norme sugli antimicrobici. Il Brasile al momento non è presente nell'elenco, con conseguente stop all'importazione di carne. Non abbiamo garanzie di conformità, fanno sapere dalla Commissione Europea. Tuttavia è in corso un audit in Brasile che riguarda il pollame e il miele e dovrebbe concludersi entro la fine di questa settimana, ma gli esperti avranno bisogno di tempo per redigere le conclusioni. Possiamo assolutamente fidarci del Brasile e del suo impegno nell'affrontare questo problema in modo da poter riprendere le importazioni il prima possibile, ha aggiunto la portavoce capo Paola Pigno. Per secoli in Italia la vite è cresciuta anche in maniera spontanea. Le piante di vite si arrampicavano sugli alberi, salivano lungo i tronchi e si allungavano tra i rami fino a raggiungere anche diversi metri di altezza. La vendemmia era una questione ancora più faticosa e richiedeva scale e falcetti. Parliamo della vite maritata o alberata. Il sistema ha origini antichissime e viene associato alla viticoltura degli Etruschi. La differenza rispetto alla viticoltura moderna era enorme. In una vigna contemporanea la vite viene mantenuta relativamente bassa e organizzata a lungo filari regolari. Nella vite maritata l'albero diventava invece il sostegno vivo della pianta. Sebbene la vite maritata sia oggi diventata rara, Alcune piante sono ancora presenti e alcune aziende la stanno recuperando come patrimonio agricolo e culturale. Un esempio è Guadualmelo a Bolgheri, dove è stata ricreata una vigna di vite selvatica coltivata alla maniera etrusca, utilizzando l'acero campestre come sostegno. La prelibatezza del giorno sono gli scarpinoc di Parre, una tipica pasta ripiena a base di magro originaria del comune di Parre in Val Seriana, in provincia di Bergamo. Simili per forma ai casoncelli, ma caratterizzati da un ripieno privo di carne. L'origine del nome scarpinoc deriva dalla particolare forma del raviolo, che ricorda le tradizionali calzature di panno un tempo confezionate a mano dalle donne del paese, cucendo pezza su pezza. Pantelleria è il gusto delle contrade. Difficile immaginare una stagione migliore dell'estate per partire alla scoperta di Pantelleria, isola che negli ultimi anni è diventata una delle mete gastronomiche più affascinanti del Mediterraneo. Il volume pubblicato da Gribaudo sceglie di raccontarla andando oltre la semplice raccolta di ricette e costruisce un viaggio tra paesaggi, prodotti e persone. I protagonisti sono naturalmente i grandi simboli della cucina pantesca, dai capperi al passito, passando per il pesce, gli agrumi e gli orti racchiusi dai caratteristici muretti a secco. Ma trovano spazio anche le storie dei produttori, le tradizioni agricole e i gesti quotidiani che hanno modellato l'identità culinaria dell'isola. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
14: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
16: Te le suoniamo di santa ragione.

Maledetto me, Fulminacci su RVL la radio. Ieri bella serata con Francesco Salvi che ha presentato il suo libro Te Dugugi Galpa, che ha presentato anche nell'intervista che ha fatto Maria Elisa Gualandres qua su RVL la radio. Ma è stata veramente una presentazione un po' fuori dal normale, un po' diversa, perché praticamente ne ha sparate di tutti i colori dall'inizio alla fine della presentazione. E devo ammettere che io e tutti i presenti, ed erano veramente tanti, si sono divertiti molto al parco Besozzi Begnoli a Intra per questa presentazione organizzata da Letteraltura, l'edizione 2026 appunto di Letteraltura di Francesco Salvi. C'è un video, anzi ci sono anche dei contenuti sulle pagine Instagram di RVL la radio e Facebook sempre di RVL la radio, che se ancora non la fate andate a seguire. Seguite anche la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi. Ieri grande serata con Francesco Salvi, se ci ripenso viene ancora da ridere, ma al microfono non posso. C'è Malcolm Todd su RVL, ci porterà all'oroscopo con Herrings.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: Tra poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nelle relazioni l'empatia si unisce alla lucidità, creando un terreno fertile per intese e durature. Le idee innovative trovano sostegno e riconoscimento, alimentando motivazione e determinazione. Toro, l'equilibrio tra mente e cuore genera intuizioni che portano fortuna e soluzioni efficaci. La creatività trova terreno fertile per fiorire, trasformando sogni in realtà concrete. Gemelli, la giornata si presta a coltivare la curiosità senza limiti e a valorizzare ogni spinta verso il nuovo. Ogni passo è un tassello per costruire un futuro ricco e appagante. Cancro, la sensibilità si trasforma in forza creativa, rendendo fertile ogni idea per migliorare la vita e gli affari. Le relazioni si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda, aprendo porte a nuove collaborazioni. Leone, nuove connessioni aprono spazi di crescita personale e professionale. La creatività è la chiave per affrontare ogni sfida con fiducia e serenità. Vergine, il coraggio e la creatività sono motori potenti che spingono verso risultati sorprendenti e gratificanti. Le idee originali trovano terreno fertile, accolte con entusiasmo da chi riconosce il valore del nuovo. Bilancia, la leggerezza nell'affrontare le sfide crea un equilibrio prezioso tra ambizione e benessere. La giornata invita a sognare in grande, mantenendo i piedi saldi a terra. La ricchezza nasce dalla fusione di passione e strategia. Scorpione, l'attenzione ai dettagli si unisce a una visione creativa capace di aprire nuove prospettive e sbocchi concreti. Le idee prendono forma e trovano sostegno in alleanze solide e intelligenti. Sagittario, l'armonia tra mente e cuore sprigiona energia positiva, favorendo scelte coraggiose e lungimiranti. Le stelle prevedono che alcune idee originali verranno accolte con entusiasmo, aprendo strade di crescita e successo. Capricorno, momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Acquario, la giornata di oggi vi porta a guardare oltre le apparenze, cercando sempre la verità nascosta. Nuove connessioni e incontri possono portare a vantaggi insperati. La capacità di reinventarsi è un dono prezioso da coltivare. Pesci, l'intuito guida verso scelte che portano benefici concreti e soddisfazioni. I sogni audaci alimentano la voglia di trasformare il futuro con passi decisi. La giornata regala spunti preziosi per reinventare strategie e progetti. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel García Márquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutti e a tutte.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Pensate che ha funzionato niente male quest'estate. Partenope di Merck & Cremon con Futuri di The Colors e Serena Brancale, canzone che ci sta accompagnando anche al momento di mandare in archivio la prima ora insieme della mattinata talk show. E tra l'altro tra poco arriverà anche il GR sportivo, l'edizione delle 11 del nostro GR sportivo, e poi a seguire la sequenza di Summer Hit Mix. Entreremo così nei secondi 60 minuti della mattinata con Piero Pratesi qua su RVL la radio, dove arriva Olivia Dean, Baby Steps.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Non conosce ostacoli la marcia dell'Italia agli europei femminili di pallavolo a Brno, in Repubblica Ceca. Le azzurre hanno battuto 3-1 in rimonta alla Svezia e centrato la settima vittoria di fila che vale la Final Four di Istanbul. Gara non facile contro le svedesi è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Egono e Miriam Silla.
2: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
3: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
1: Sabato in semifinale le azzurre affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi dalle 15. Tennis, è finito al secondo turno il cammino agli US Open di Matteo Berrettini, superato in 4 set dall'argentino Navone, che dopo aver battuto Djokovic approda per la prima volta in carriera al terzo turno dello Slam newyorkese. Eliminati anche Passaro e Guerrieri, tra le donne Jasmine Paolini vince in 2 set il derby toscano con Lucrezia Stefanini. Alcaraz vince col portoghese Fariev al terzo turno, fuori a sorpresa Hodar, travolto dal cinese Bu. Oggi secondo turno per 4 azzurri, avversari australiani per Cobolli e Musetti, rispettivamente Scholkate e Sweeney. Darderi affronta il ceco Svercina, Bellucci opposto a Taylor Fritz. Per il calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Sassuolo batte 4-3 ai rigori il Frosinone dopo l'1-1 dei regolamentari. Va avanti anche l'Udinese, 2-1 rimonta sul Venezia. Oggi alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. La prossima settimana si giocano Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Si chiudono i giochi del Mediterraneo a Taranto, ultimi titoli in palio assegnati quello della mezza maratona di atletica sia maschile che femminile, nessun azzurro sul podio. E poi si chiude col torneo di pallavolo maschile, Italia record nel medagliere, già vinto da tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: E siamo pronti nella mattinata talk show ad entrare nella seconda ora con una sequenza di hit estive mixate. Vi suoneremo Fedez con Annalisa, articolo 31 con Disco Paradise. Ci sarà anche Franco Battiato con Cucurù Cucù, Paloma aggiungiamo. E poi Frankie Goes to Hollywood con Relax. Ma apriamo la nostra sequenza di Summer Hit Mix con Flair East e Sax.
4: Summer Hit su RVL la radio Tokyo. I successi di tutte le estati per tutta l'estate. Te le suoniamo di santa ragione.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
11: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RVL La Radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RVL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rvl.it.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: E ve le suoniamo di santa ragione nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Ho visto un sacco di storie di vario genere, anche degli autogol che seguo sull'asta del fantacalcio. Ieri mi sembra che loro abbiano terminato alle 3:00. So che di altri fantacalci, per esempio dove partecipa mio fratello, ho terminato alle 2:10 il 1° di settembre, e quindi veramente è il periodo delle aste, ma qualcuno poi il giorno dopo deve andare a lavorare. C'è chi prende anche ferie per il mercato del fantacalcio il giorno dopo per riprendersi, però vabbè, ho visto un sacco di storie proprio a riguardo. Ve le suono di santa ragione su RVL con Chris Sarandi, Good Old Days.

Il nuovo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, visto che cita Tupac nella canzone, mi dà spunto per darvi questa notizia. Dopo 30 anni senza colpevoli accertati, Dwayne Kef D. Davis è stato condannato per aver organizzato l'omicidio di Tupac Shakur, praticamente dopo 30 anni, perché è stato lui che insomma, il tribunale di Las Vegas l'ha ritenuto colpevole di omicidio. Ex leader della gang Southside Compton Crips, ora a 63 anni, la giuria ha impiegato meno di 3 ore per emettere il verdetto. Secondo l'accusa, Davis non ha premuto direttamente il grilletto, ma è stata la mente e l'organizzatore dell'agguato del 7 settembre 96. Volete sapere il motivo? Lui ha procurato la pistola, tra l'altro, ma ha voluto far vendicare l'aggressione subita dal nipote Orlando Anderson poche ore prima, appunto da Tupac. Giustamente, aggressione, io vengo e ti sparo, vabbè, lasciamo stare, evitiamo. Però, visto che è stato citato Tupac nella canzone di Fabri Fibra, ho voluto darvi questa notizia. Finalmente preso l'assassino.

0: affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
1: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
2: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In apertura le prossime modifiche alla viabilità e al servizio di Luca Manghera.
3: Finita la tregua estiva riprendono i lavori stradali e con essi i disagi per chi si sposta da e verso Verbania. Lunedì inizieranno nuovi interventi sul ponte sul fiume Toce lungo il raccordo tra Ferriolo e Fondo Toce. Si tratta delle ultime fasi di sostituzione dei giunti e per questo motivo fino a venerdì 11 sarà attivo 24 ore su 24 un senso unico alternato che nelle ore di maggior traffico sarà regolato da movieri e nelle altre da semaforo. Ricordiamo poi che per tutto il mese un altro senso unico alternato per lavori è attivo sulla provinciale Trobaso-Fondotoce tra Trobaso e Santino.
2: Stresa, il trasporto pubblico scolastico per gli studenti che vivono nelle frazioni sarà gratuito, lo ha comunicato in una conferenza stampa il sindaco Luca Giomelli, che ha così attuato uno dei punti del suo programma elettorale. Inaugurata ieri la 20ª edizione di Letteraltura, oggi il festival prosegue dalle 16 al Parco Besozzi Begnoli con le presentazioni dei libri Non cercateli in salotto, esploratrici, avventuriere, viaggiatrici, donne che hanno cambiato il mondo di Silvio Golotti, la collana Le rose selvatiche con Simonetta Radice di Monterosa Edizioni, Una montagna di soldi, sprechi incompiute e affari, lo scandalo delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 con Giuseppe Pietrobelli, alle 21 Buon vento maestro Strone, osteria di fuori porta, tributo a Francesco Guccini. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
4: Il meteo di RVL.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 4 settembre. Cielo sereno, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
6: Desiderio Sexy Shop. Nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce. 100% anonimo. Con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service. Aperto 24 ore su 24.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
7: Te le suoniamo, di santa ragione.

1995 i Queen con I Was Born to Love You su RVL la radio. Siamo andati indietro nel tempo ed è una canzone che ci ha portato indietro di 31 anni a una novità. È tornata Arieta accompagnata da Angelina Mango. Che bella vita!

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Chi ha detto che la pubblicità deve essere per forza costosa? RVL La Radio ha la soluzione giusta per te. La pubblicità sartoriale è su misura per ogni esigenza. Le nostre campagne pubblicitarie partono da solo 70 euro al mese. 70 euro al mese! Cosa aspetti? Chiamaci anche solo per informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie?
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
15: Non so come dirlo a mia figlia.
18: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
16: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
13: Super Trailers,
19: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
19: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Super Trailers.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
16: A settembre
24: siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Super Trailers.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Super Trailers.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme.
33: L'idiota!
32: Al cinema dal 2 settembre.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
34: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

Martin Garrix, U2 Fireflies su RVL la radio. Ci stiamo avvicinando anche al momento dell'ingresso nell'ultima ora della nostra mattinata insieme, come sempre segnato dal GR, l'edizione del nostro GR nazionale, quello delle 12. La musica italiana torna a essere protagonista su RVL con il disco di Ligabue, ecco perché non mi sentivo in cuffia, avevo un tasto schiacciato. Qualcosa per te.

0: momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono in

0: intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come il Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13:30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

nuovo di The Bowser, Lose Myself, da novità entrato nella super rotation di RVL la radio, e siamo entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show, se dobbiamo dirla tutta, a mezzogiorno e 9 minuti con Piero Pratesi con voi fino a luna, ed è nella super rotation di RVL anche Samurai J dopo il successo di Ossessione a Sanremo per l'estate 2026, Flamenco Paranoia.

0: scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: la nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. RVL la radio. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

0: attesa che ritorni il The Breakfast Club alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza. La prossima data sarà quella di domenica 13 di settembre dalle 9.30 alle 11.30. Beh, noi ci siamo suonati un disco The Breakfast Club, The Superman Lover Starlight. L'anno era il 2001. Una di quelle canzoni che ti mette addosso la voglia di muoverti e di ballare. Canzone che tra l'altro ci ha portato non all'appuntamento con The Breakfast Club, quella arriverà il 13 di settembre, ci ha portato l'appuntamento con 21 Secco.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Perpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL La Radio.
3: 21 Secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Io sono Stefania, do il benvenuto su RVL La Radio al super ospite della settimana, Mirko Sacchelli, benvenuto.
4: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
3: Ex capitano della Serie C di Pallavolo Alziora, ultimo allenatore della vecchia Pallavolo Vicio Alziora e primissimo allenatore di Rosa Alziora, sei stato anche nel team di Onnavasso e attualmente tecnico dello staff di 2008 Volley di Domo. È nata prima la tua passione per la pallavolo o per il beach volley, ci stiamo chiedendo?
4: Io ho iniziato a giocare a pallavolo tardi, diciamo in seconda superiore. È stato forse il De Felici che mi ha spinto. Sono andato a provare perché ovunque iniziava a muoversi qualche cosa. La Monica Rao, che era una giocatrice vecchia di Alziora, ci ha iniziato a far giocare un po' a pallavolo sui prati. Avevo iniziato a giocare a pallavolo e da lì poi in quegli anni il beach volley era molto attaccato alla pallavolo perché c'erano i vecchi, il Marco Calcaterra, Leandro Montagnolo, quella gente lì, l'Angelo Allievi, che iniziavano a fare i primi campi da beach. È andato tutto un po' assieme.
3: Calcola la cittadina che... di Unchio, mi ricordo molto bene sia di te che di tuo fratello, perché ovviamente Jessica e anche sua sorella, e per me eravate dei grandi miti, perché comunque eravate i primi veri giocatori di beach volley nel VCO.
4: Noi seguivamo i vecchi, tra virgolette, i vecchi della pallavolo Alziora, che avevano costruito i primi campi, uno al Santa Maria, uno a Bracchio e poi ce n'era una su una. E infatti io il mio primo torneo di beach volley l'ho fatto nel 93, proprio alle Oche di Bracchio, dalla Giovanna Malchiodi, dal papà della Giovanna Malchiodi. Dietro lì avevano scavato tutto e avevano fatto lì il primo torneo, primissimo torneo.
3: Mi hai anticipato perché la prossima domanda sarebbe proprio stata relativa ai Summer Volley del mitico Marco Calcaterra. Sei stato uno dei grandi protagonisti. Secondo te com'è cambiato questi anni il mondo del beach volley, il mondo della sabbia, e hai un ricordo che vuoi raccontarci, indelebile?
4: Cambiato tanto. Calcolate che noi prima si giocava con un campo più grosso, con palloni più grossi, come giocavamo sempre anche sotto l'acqua, diventavano dei macini, diventavano pesantissimi, e si giocava, come detto, sul 9x9 con delle regole differenti. Quegli anni lì, tutti fine anni 90, inizi 2000, la federazione era più di manica larga, non dovevi fare tutte quelle cose che devi fare adesso, che sei obbligato a fare. C'era un movimento enorme, a volte c'erano 300 persone a fare i tornei su a Santa Maria Maggiore, a Tenero, veramente due giorni di beach volley perché si stava via in tenda, era tutto bellissimo. Un ricordo che indelebile sicuramente il torneo di Carciano, era proprio sotto la funivia del Mottarone, io ero senza socio, era il 96, il Marco Calcaterra mi trova uno che si chiama Vanni Adorni, era un giocatore che faceva il campionato italiano, 1,90 m mancino, e mi fa buon giochiamo. Prima partita contro due colonne della pallavolo Alziora, due enormi, il Fabrizio Caretti 1,94 m e il Massimo Verzotto, li abbiamo battuti in tipo 15-1 perché c'era ancora il punteggio vecchio. Il giorno dopo è uscito il lago, torneo sospeso, e io sono rimasto lì come un però è un ricordo che porto dentro sicuramente.
3: Mirko, come può un genitore, e nel tuo caso anche un allenatore e sposato con una beach e pallavolista, essere presente come supporto senza essere invadente? Quanta presenza ci vuole secondo te per un atleta figlio?
4: Secondo me bisogna lasciare spazio ai ragazzi di fare le loro esperienze. Adesso ho visto che ci sono tanti corsi anche di beach volley, di affidarsi a chi insegna la disciplina, cioè per il beach volley o per gli allenatori in palestra, perché spesse volte schiamo troppo il naso. Poi c'ho anche mia figlia, la seguo, però non cerco di non stressarla troppo, perché poi il nostro caso, che siamo tutti e due pallavolisti, ha già un confronto, si sente sempre criticato, giudicato, e noi cerchiamo di farci gli affari nostri e la lasciamo andare. Ovviamente qualche consiglio glielo si può dare, però se non si conosce tanto la materia forse è meglio farci da parte, secondo me.
3: Domanda di rito della nostra rubrica, finiamo in bellezza: che bici ti senti? Un aggettivo che ti descriva al meglio.
4: Quello che ci dicevano a noi di Unchio: indigeno, proprio perché noi non abbiamo imparato da soli, giocando ore su ore su ore senza mai fare neanche un mezzo corso, anche perché non esistevano, però così, indigeno, sì.
3: Mirko, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo presto nuovamente qui su RVL La Radio. Buona estate.
4: Grazie mille, ciao a tutti.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL La Radio.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Da lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il gruppo verbanese di Casa Riformista riaccende i riflettori sul tema della sanità. Apprendiamo dai potenti social che un altro medico del reparto di ginecologia maternità dell'ospedale Castelli ha lasciato Verbania per Borgomanero, scrivono in una nota Silvia Marchionini e Patrick Rabaini. In attesa di risposte e di scoprire se un terzo medico lascerà l'ASL VCO e quando verrà fatto il concorso per il rinnovo primario annunciato, speriamo che il destino di maternità non assomigli a quello di urologia. A Stresa il trasporto pubblico scolastico per gli studenti che vivono nelle frazioni sarà gratuito, l'ha comunicato in una conferenza stampa il sindaco Luca Gemelli, che ha così attuato uno dei punti del suo programma elettorale. Inaugurata ieri la 20ª edizione di Lettere Altura, oggi il festival prosegue alle 16 al Parco Besozzi Begnoli con le presentazioni dei libri Non cercatele in salotto, Esploratrici, avventuriere, viaggiatrici, donne che hanno cambiato il mondo di Silvio Golotti, poi La collana, Le rose selvatiche con Simonetta Radice di Monterosa Edizioni, Una montagna di soldi, sprechi, incompiute affari, Lo scandalo delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 con Giuseppe Pietrobelli, alle 21 Buon vento Maestrone, Osterie di Fuori Porta, tributo a Francesco Guccini. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.

nostra Vale è arrivata negli studi di RVL, non mi ero reso conto, mancano meno di 20 minuti alla chiusura della mattinata talk show di questo giovedì 3 di settembre. Tra l'altro vi annuncio già che io domani mattina non sarò con voi, ma ci sarò nel weekend con l'appuntamento dedicato alla musica 70-80 in vinile di Ti ricordi quando. C'è Francesco Gabbani nel talk show Summer Funk.

0: La nostra pubblicità è semplice, diretta e su misura di cliente. Abbiamo la soluzione per ogni singolo piano di investimento. Una strategia diversificata e mai piatta. La nostra è una pubblicità per molti, ma non per tutti. Chiedici informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivici a commerciale@rbl.it.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
8: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
10: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Fai la scelta giusta.
12: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RBL, la radio.

Ugel, Moving to the Sun, quasi in chiusura il nostro appuntamento con la mattinata talk show. Manca ancora un disco e poi ahimè ci saluteremo, e con noi arriva Gaia e Bossa Nostra su RVL la radio. Tra poco arriva la vostra Vale con Raschiando il fondo del barile.

Bossa Nostra Gaia su RVL, la radio a chiudere ufficialmente la mattinata talk show. Siamo giunti al termine. Io, come detto, non ci sarò con voi domani, ma ci sarò sabato nel weekend, sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Ti Ricordi Quando. Vi auguro ovviamente buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato a

0: anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
1: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
0: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del Mimit. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile è tra le prime quattro d'Europa. Dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
2: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica, conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
3: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
4: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
2: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
5: Il gruppo e la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
2: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda, di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
0: Ed è tutto, a più tardi.
6: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati. Ancora trafficato il tratto milanese della A4 con incolonnamenti lungo tutto il tratto da Pero alla barriera di Milano Est in direzione Venezia. Invitiamo la prudenza per un incendio nelle adiacenze della A4 tra il raccordo per la tangenziale Est e Monza. Sempre sulla A4 Milano-Venezia, ma nel tratto bresciano, code tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. Si lavora questa sera sul tratto milanese della A4, chiusura dell'autostrada dal bivio per la A8 Milano-Varese a Pero verso Torino. Traffico intenso e incidenti penalizzano al momento le tre tangenziali di Milano. I maggiori disagi sulla tangenziale ovest, dove si sta in fila tra l'emissione dalla A4 all'uscita di Corsico Gaggiano verso Bologna. Sulla Milano Meda infine rallentamenti da Bovisio Masciago al bivio per la tangenziale nord in direzione di Milano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ci siamo, inizia il giovedì pomeriggio di RVL Radio in compagnia della vostra Vale. La prima parte porta il titolo di Raschiando il fondo del barile e dalle 13 alle 16 uniremo musica e curiosità a rubriche di informazione. Buongiorno a tutti, saluto Piero Pratesi che mi ha preceduta nel talk show. Buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Se volete scrivere alla diretta, lo dico subito, segnatevi il numero in rubrica e utilizzatelo su WhatsApp. È lo 0323 552124. Io intanto schiaccio play e vi suono Carré dei Nuganea.

0: canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
1: Un saluto a tutti gli amici di RVL da Giusy Ferreri. Io

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
13: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: A settembre ritorna la magia.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Secondo te siamo maledette?
18: No.
16: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
14: Super Trailers.
20: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
21: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie.
22: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
24: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
25: Non gliela daremo vinta.
16: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Super Trailers.
26: Ehi, Bugs.
27: Che succede, amico?
26: Parla del film.
27: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
26: E adesso?
27: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
26: Due biglietti e 8 popcorn.
27: Esagerato come sempre.
14: Super Trailers.
28: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
29: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
28: Ali.
29: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Super Trailers.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
30: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Per inciso, questa è una delle 1001 canzoni da ascoltare obbligatoriamente prima di morire, secondo il libro pubblicato nel 2005 da Robert Demerai, quindi potete metterci la spunta. 99 Luftballons su RVL Radio, abbiamo ripescato i Nena dal 1983, Nena che era il nome del gruppo ma anche della cantante che li fondò. Le 13:22 minuti, a salire verso il cielo oggi non sono solo i palloncini ma anche i grattacieli, perché il 3 settembre è la giornata mondiale dei grattacieli e tra poco scopriremo quali sono quelli più alti del mondo. Subito Karol G e Manu Chao, un bellissimo disco, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente è la novità di Giulia Bresch su RVL Radio e serenamente andiamo a collegarci con la nostra redazione per l'informazione locale.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In apertura le prossime modifiche alla viabilità e al servizio di Luca Manghera.
13: Finita la tregua estiva riprendono i lavori stradali e con essi i disagi per chi si sposta da e verso Verbania. Lunedì inizieranno nuovi interventi sul ponte sul fiume Toce lungo il raccordo tra Ferriolo e Fondo Toce. Si tratta delle ultime fasi di sostituzione dei giunti e per questo motivo fino a venerdì 11 sarà attivo 24 ore su 24 un senso unico alternato che nelle ore di maggior traffico sarà regolato da movieri e nelle altre da semaforo. Ricordiamo poi che per tutto il mese un altro senso unico alternato per lavori è attivo sulla provinciale Trobaso-Fondotoce tra Trobaso e Santino.
12: Stresa, il trasporto pubblico scolastico per gli studenti che vivono nelle frazioni sarà gratuito, lo ha comunicato in una conferenza stampa il sindaco Luca Giomelli, che ha così attuato uno dei punti del suo programma elettorale. Inaugurata ieri la 20ª edizione di Letteratura, oggi il festival prosegue dalle 16 al Parco Besozzi Begnoli con le presentazioni dei libri Non cercateli in salotto, esploratrici, avventuriere, viaggiatrici, donne che hanno cambiato il mondo di Silvio Golotti, la collana Le rose selvatiche con Simonetta Radice di Monterosa Edizioni, Una montagna di soldi, sprechi incompiute e affari, lo scandalo delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 con Giuseppe Pietrobelli, alle 21 Buon vento Maestrone, osterie di fuori porta, tributo a Francesco Guccini. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
12: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 4 settembre. Cielo sereno, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Stella Lafti ci canta Boston su RVL Radio, e nacque proprio a Boston il 3 settembre del 1856, anche se poi si trasferì e lavorò principalmente a Chicago, l'uomo che viene considerato il padre dei grattacieli, l'architetto Louis Sullivan, colui che definì i canoni estetici e strutturali degli edifici alti, trasformando dei semplici blocchi di cemento e acciaio in opere d'arte verticali. Dal suo compleanno, come vi dicevo poco fa, il 3 settembre è diventato la giornata mondiale dei grattacieli. E sapete quali sono i più alti del mondo? Beh, al primo posto ovviamente c'è il celebre Burj Khalifa di Dubai, 829 metri per 163 piani, la cui costruzione è stata completata nel 2010. Segue il Merdeka 118 di Kuala Lumpur in Malesia, 118 come i suoi piani, per un'altezza di 679 metri, mentre è di poco più bassa la Shanghai Tower, 632 metri di ingegneria cinese per 128 piani. Ma se tutto andrà come deve andare, entro il 2030 riusciremo a sfondare il tetto del chilometro, perché stanno costruendo un grattacielo alto più di 1000 metri, ma di questo parleremo tra poco. Intanto i Pinguini, Sorry, Scusa, Lo Siento, su RVL.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
3: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
8: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni su RVL Radio e la vostra Vale alle prese con gli edifici più alti del mondo inneraschiando il fondo del barile. Il 3 settembre è la giornata mondiale dei grattacieli e da un anno a questa parte sono ripartiti alla grande i lavori di costruzione di quello che è destinato a diventare il primo grattacielo a superare il chilometro d'altezza, la Jeddah Tower nella città di Jeddah in Arabia Saudita sulle rive del Mar Rosso, un progetto mastodontico come facile immaginare, iniziato nel 2008, fermato a più riprese per risolvere problemi strutturali ed economici che man mano saltavano fuori, ma che ora sembra viaggiare spedito verso il cielo. Gli ultimi aggiornamenti, proprio degli ultimi giorni, riportano una costruzione che ha raggiunto i 430 metri d'altezza, anche se la strada è ancora bella lunga, perché si punta ai 1008 metri finali. E sì, la data è bella lontana. 2028 dovrebbe essere consegnato nelle mani dei finanziatori, massimo 2030. Ci sono grandi aspettative. Great Expectation, la novità di Senna Spyro.

0: Chiara Piselli, benvenuta e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 3 settembre. In apertura parliamo di cinema. Al Lido di Venezia arriva oggi uno dei film italiani più attesi. Alle 22 in Sala Grande sarà presentato al pubblico Nessun Dolore di Gianni Amelio, fuori concorso nella sezione Venice Open. Protagonisti Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Borghi interpreta Davide, un trentenne che vende libri usati in una piazza di Roma. La sua vita cambia quando gli viene affidato improvvisamente un bambino arrivato dal Nord Africa. Dopo un incidente Davide incontra Mina, adolescente algerina incinta e senza un posto dove andare, e decide così di accoglierla. La sua casa diventa così un rifugio per un numero crescente di persone senza tetto, fino alla denuncia dei vicini per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il regista riprende così la domanda lasciata aperta 30 anni fa da L'America: chi è oggi l'immigrato? Qualcuno da accogliere oppure un estraneo da temere? Il film arriverà nelle sale il 24 settembre, un passaggio del trailer.
1: Ma io ti sento e tu non esisti.
2: Serve un parente, un familiare.
3: Uno di voi mi ha dato un bambino. Aiutami a trovarlo.
4: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
5: Ancora un istante, resta di luce.
3: C'è un posto dove stare per dormire?
0: Parliamo di musica. Da domani Biagio Antonacci torna all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera con 10 concerti in versione unplugged. Le serate in programma fino al 16 settembre inaugureranno teneramente Equinozio, il nuovo capitolo autunnale del festival ospitato nel complesso monumentale voluto da Gabriele D'Annunzio. Antonacci sarà accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d'archi. Più che una tappa di un tour, sarà una vera residenza artistica. Fermarsi per più giorni nello stesso luogo, ha spiegato il cantautore, permette di creare una piccola comunità intorno al concerto e di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la sua cultura. Prima che arrivasse il successo, però, Antonacci lavorava come geometra e guardava la carriera di Eros Ramazzotti come alla prova che anche il suo sogno potesse diventare possibile. Lo ha raccontato in una delle ultime interviste.
6: Io dentro di me dicevo: questo ragazzo puro, vero, sta girando il mondo, e se ce l'ha fatta lui, magari ce la faccio anch'io. Siamo andati in giro quando io non ero famoso, lui mi dedicava tempo, mi regalava chitarre, veniva da me a registrare nello studio, cioè era incuriosito da questo ragazzo del 63 come lui, che aveva i suoi stessi sogni. Tifava per me, ero.
0: Ville, dimore nobiliari e palazzi storici diventano protagonisti della 15ª edizione italiana di Wiki Loves Monuments, il grande concorso fotografico promosso da Wikimedia. Fino al 30 settembre chiunque può caricare sulla piattaforma le proprie immagini dei beni ammessi al concorso. Le fotografie possono essere state scattate anche in passato, ma devono essere pubblicate con una licenza. Gli scatti andranno così ad arricchire Wikimedia Commons, Wikipedia e gli altri progetti dell'enciclopedia online. Dal 2012 in Italia sono state raccolte oltre 300.000 fotografie, visualizzate più di 1 miliardo di volte nelle diverse edizioni linguistiche di Wikipedia. Le 10 immagini scelte dalla giuria nazionale rappresenteranno l'Italia nella fase internazionale. Un concorso, dunque, ma anche un archivio collettivo della memoria e dell'identità del paese. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
7: RVL La Radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
8: Sono le 2 e sono passate da 2 minuti in questo giovedì pomeriggio, raschiando il fondo del barile.

0: portiamo alla luce anche un po' di cari vecchi tormentoni estivi e ce ne ascoltiamo subito quattro. Gli Erasure con Oh L'Amour, Tananai Annalisa con Storie Brevi, Super Classico di Ernia e, prima di tutto e di tutti, Cuoricini dei Comacose.
1: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta la

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è Il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da quattro decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: My Body Isn't Ready, c'è anche Sombra su RVL Radio mentre raschiamo curiosità dal fondo del barile. E dopo il live all'Alcatraz nel mese di febbraio, lui, Sombra, è pronto per tornare in concerto in Italia anche nel 2027, questa volta più in grande, dato che è stato annunciato come uno degli headliner del Festival High Days Milano. Sarà all'ippodromo SNAI di San Siro il 14 luglio e le prevendite dei biglietti, se siete interessati, apriranno all'inizio della prossima settimana, lunedì 7 settembre. A Milano, però, adesso ci andiamo con Luca Manghera e facciamo largo a questa rubrica qua.
1: Milan, Leon Gran Milan, storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
2: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
3: Ciao a tutti da Luca Manghera. Lo skyline di Milano sta per cambiare un'altra volta. È infatti entrato nella sua fase operativa il progetto per la costruzione di un nuovo grattacielo che si chiamerà Palazzo Sistema e dovrebbe aprire tra un paio di anni. Nascerà all'incrocio tra via Pola e via Torquato Taramelli, al posto di un complesso di uffici realizzato alla fine degli anni 60 come sede della Montefibre e poi diventato di proprietà della regione Lombardia. Il committente è proprio quest'ultima che nel nuovo grattacielo riunirà tutti gli enti e le società da essa controllate, un'operazione che consentirà di centralizzare e ridurre i costi e anche di tagliare radicalmente il numero di spostamenti tra i vari uffici, considerato che la sede vera e propria della regione, ovvero Palazzo Lombardia, si trova a poche centinaia di metri di distanza. Palazzo Sistema sarà alto 122,5 metri, con 26 piani fuori terra, e accanto alla torre saranno costruiti dei corpi più piccoli, fino a 5 piani ad essa collegati. Il piano terra sarà in parte aperto verso l'esterno e all'interno vi saranno non solo uffici ma spazi a diversa destinazione, tra cui un auditorium. L'elemento più interessante sarà però un giardino pensile che nascerà all'interno del complesso e che sarà liberamente accessibile al pubblico con un innovativo sistema di recupero e di gestione delle acque piovane che funzionerà anche in caso di precipitazioni particolarmente intense. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.

musica di Saif alle 14:27 minuti, parlare d'amore e di classifiche su RVL Radio, perché tra poco con l'Accadde Oggi scopriremo chi c'era in vetta alla classifica italiana il 3 settembre del 1983, una canzone che detenne il primo posto per ben 7 settimane consecutive e che ancora oggi quando parte non possiamo fare a meno di ballare. Prima le Cat's Eye e la loro Animal.

0: il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
13: Ehi, mi senti?
14: Sì,
13: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
15: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
17: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
18: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Stop
17: Stoppa i vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

tormentone dell'estate del 1983, questo brano venne pubblicato in primavera e raggiunse la vetta della classifica italiana solo alla fine di agosto, ma poi ci si aggrappò con le unghie e con i denti, vi rimase fino al primo ottobre. Vamos alla playa, e con un coro di oh oh oh abbiamo risuonato i Righeira su RVL Radio. Per aggiungerci un paio di curiosità tipiche di Raschiando il fondo del barile, altrimenti la vostra Vale non è contenta, vi dico che ancora oggi il club belga di calcio Union Saint-Gilloise usa questa canzone per festeggiare ogni gol segnato in casa, e che in origine Vamos a la Playa era molto più cupa, si muoveva tra l'elettronica ed il post-punk in una demo del 1981 che la maggior parte dei produttori dell'epoca snobbarono. Furono poi i fratelli La Bionda a suggerire ai Righeira di cambiare stile. Fatene una canzone estiva e vedrete che funzionerà. Oh, avevano ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Fuori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
8: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
9: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
10: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
11: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
12: Fai la scelta giusta.
13: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

La musica di RDL e la radio arriva fino all'anima. Bruno Mars con On My Soul, quando mancano 6 minuti alle 15 all'interno di Raschiando il fondo del barile. E sui social potete cercare e seguire le pagine ufficiali di RDL sia su Facebook che su Instagram, in modo da rimanere aggiornati con notizie locali ed eventi che ci vedono protagonisti. A tal proposito, vi ricordo che The Breakfast Club, diventato ormai un grande classico della domenica mattina, vi dà appuntamento alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza domenica 13 settembre dalle 9.30 alle 11.30. Accompagneremo la vostra colazione a ritmo di musica house commerciale e sarà un'altra occasione per nutrire corpo e spirito. Suoniamo in Liga per chiudere l'ora su RDL. Qualcosa per te.

0: tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese, come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. E il Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. L'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa con 127 persone a bordo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Un minuto dopo le 15 siamo pronti per tornare a far visita alle estati passate e guidati dalla musica andremo nel 2003 con Bring Me to Life degli Evanescence, nel 2023 ascoltando i The Colors e la loro Italo Disco, per poi chiudere nell'anno successivo quando Anna alzava la temperatura fino a 30 gradi. Subito però ci aspettano gli Europe dall'estate del 1985. Suoniamo Rock the Night.
2: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 12 Genova-Livorno ci sono code a causa di un incidente avvenuto tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno. E tra Emilia e Toscana per lavori chiusa fino alle 18 la 1 panoramica tra Pian del Voglio e Aglio in direzione di Firenze. Chi da Bologna è diretto verso Firenze può utilizzare la 1 direttissima. Sempre sull'Autosole ci sono code per incidente tra Incisa e Impruneta in direzione Bologna. Anche alle porte della capitale su via Pontina per incidente in colonnamenti tra Tor de' Cenci e Castel Romano nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla 2 del Mediterraneo per un incidente. Il traffico è bloccato all'altezza di San Mango d'Aquino in direzione di Salerno. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Bene, è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Chi ha detto che la pubblicità deve essere per forza costosa? RVL La Radio ha la soluzione giusta per te. La pubblicità sartoriale è su misura per ogni esigenza. Le nostre campagne pubblicitarie partono da solo 70 euro al mese. 70 euro al mese! Cosa aspetti? Chiamaci anche solo per informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: capire la tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate,

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. L'Anima Festival, giunto alla 11ª edizione, si sta rivelando ancora una volta una delle più amate rassegne del Piemonte per la sua proposta artistica e per la cornice meravigliosa dell'Anfiteatro dell'Anima, un palcoscenico naturale, visivamente abbracciato dalla cerchia delle Alpi del Monviso da un lato e dei dolci declivi delle colline Langarole dall'altro. Sabato 5 settembre il palcoscenico piemontese ospiterà Alberto Angela con la presentazione del suo nuovo libro edito da Mondadori, Cesare, La conquista dell'eternità. Fino al 6 settembre Cuneo diventa il grande palcoscenico di Mirabilia, il punto centrale di un viaggio che da 20 anni continua a costruirsi attraverso artisti e territorio pubblico. Il programma alterna grandi produzioni internazionali, prime nazionali e regionali, creazioni site specific, spettacoli gratuiti e momenti partecipativi, mantenendo insieme la dimensione della ricerca e quella della festa. Alle 20:45 all'Accord Festival, una prima europea con la compagnia cilena Lonadies Circo, che porta in scena La Artista, un viaggio sensoriale dentro il processo creativo di una pittrice. A Cherasco, la giornata europea della cultura ebraica, domenica 6 settembre sarà possibile visitare la sinagoga cheraschese, aperta in particolari occasioni dell'anno grazie alla Fondazione De Benedetti Cherasco 1547 Onlus. È una sorpresa per gli occhi e per lo spirito, perfettamente conservata e con la presenza di allestimenti fotografici in tre sale dedicate. Domenica 6 settembre, dalle 15:30 alle 17, il Rifreddo Landscape Lab ospiterà una nuova tappa della rassegna Teste Fiorite, il festival dei giovani di turno ETS dedicato alla cultura per bambini e famiglie. Protagonista del pomeriggio sarà Topi con la pelliccia, spettacolo di teatro itinerante, firmato dalla compagnia Compagni di Viaggio. L'area verde dell'ippodromo di Vinovo alle porte di Torino torna a ospitare un appuntamento dedicato al gusto e all'intrattenimento. Da questa sera fino a domenica 6 settembre, dalle ore 19 alle ore 24, la festa della birra. Ogni sera l'apertura dell'area ristoro è fissata alle 19, mentre alle 21 il palco principale ospita un concerto live. Questa sera Explosion Band, Energy Disco Show Band italiana con un repertorio dedicato ai grandi successi dance internazionali. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: niente.
1: Alfa e Gigi D'Alessio sono novità su RVL la radio con Genova e Napoli, e siccome le due città sono unite da anni ormai da un gemellaggio tra le due tifoserie di calcio, la canzone prima di approdare in radio è stata presentata allo stadio di Genova il 22 agosto in occasione della prima giornata di campionato. Dopo aver scoperto gli appuntamenti che ci aspettano in Piemonte nei prossimi giorni, l'abbiamo fatto poco fa con la rubrica Wazon, sta per tornare anche l'informazione locale in Raschiando il fondo del barile, edizione delle 15:30, anticipata dal brano See You Me di Audrey Hepburn.

0: sfornati con i nostri canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
1: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RDL La Radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RDL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rvl.it.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il gruppo verbanese di Casa Riformista riaccende i riflettori sul tema della sanità. Apprendiamo dai potenti social che un altro medico del reparto di ginecologia maternità dell'ospedale Castelli ha lasciato Verbania per Borgomanero, scrivono in una nota Silvia Marchionini e Patrick Rabaini. In attesa di risposte e di scoprire se un terzo medico lascerà l'ASL VCO e quando verrà fatto il concorso per il rinnovo primario annunciato, speriamo che il destino di maternità non assomigli a quello di urologia. A Stresa il trasporto pubblico scolastico per gli studenti che vivono nelle frazioni sarà gratuito, l'ha comunicato in una conferenza stampa il sindaco Luca Gemelli, che ha così attuato uno dei punti del suo programma elettorale. Inaugurata ieri la 20ª edizione di Lettere Altura, oggi il festival prosegue alle 16 al Parco Besozzi Begnoli con le presentazioni dei libri Non cercatele in salotto, esploratrici, avventuriere, viaggiatrici, donne che hanno cambiato il mondo di Silvio Golotti, poi La collana, Le rose selvatiche con Simonetta Radice di Monterosa Edizioni, Una montagna di soldi, sprechi, incompiute affari, Lo scandalo delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 con Giuseppe Pietrobelli. Alle 21, Buon vento maestrone, Osterie di Fuori Porta, tributo a Francesco Guccini. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
12: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

RVL Radio arriva dal 2025 questa canzone di Damiano David che, sono sincera, abbiamo scelto di suonarvi per avere la scusa per parlare della reunion dei Maneskin. Già, perché da quando il gruppo ha annunciato di prendersi una pausa all'inizio del 2024, i fan non hanno fatto altro che domandarsi se ci sarebbe mai stato un ritorno insieme. D'altra parte, lo stesso Damiano aveva raccontato in più di un'intervista che loro non avevano litigato, non si erano sciolti, ma che era lui soprattutto ad aver sentito il bisogno di un'esperienza solista per ritrovare se stesso. Quindi lo spiraglio per rivedere i Maneskin ancora uniti c'è sempre stato. Negli ultimi giorni è arrivata la conferma. Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027, ha annunciato che la band l'anno prossimo sarà ospite sul palco dell'Ariston, proprio lì dove i Maneskin avevano trionfato nel 2021 con Zitti e Buoni, guadagnandosi l'accesso all'Eurovision. Un cerchio che si chiude e chi lo sa, magari un secondo capitolo della loro storia che sta per aprirsi.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
11: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Le 15:55, che bella vita e che bella collaborazione. Ariete e Angelina Mango con questa novità ci portano alla fine di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Fine della puntata del giovedì, ovviamente, perché ci risentiremo domani, tra l'altro con un'ora d'anticipo. Inizieremo a mezzogiorno il nostro viaggio alla ricerca delle notizie curiose. La vostra Vale vi saluta, è tutto per oggi, vi lascio con occhio al penna, vi auguro buon proseguimento, buon divertimento e buona serata come sempre. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche, durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Bastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4, incolonnamenti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Proseguendo nella stessa direzione troviamo incolonnamenti per un veicolo in panne tra Cassegnato e Brescia Ovest. Altri rallentamenti per il traffico intenso si registrano sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Sulla 8 Milano Varese questa notte è chiuso il tratto tra Bussarsizio e Castronno verso Varese dalle ore 21 alle ore 5. Altri lavori sono previsti sulla A4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino, sempre dalle 21 alle 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
6: Giovedì pomeriggio, RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Staremo insieme fino alle 7, iniziamo così.

0: Indovinacci, maledetto me, ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Facebook, Instagram, X, ci trovate sempre come RVL la radio. Vi raccontiamo tutta la nostra vita sui social, quindi a parte l'ascolto, seguiteci sui social. Carol G e Mano Ciao, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: La nostra pubblicità è semplice, diretta e su misura di cliente. Abbiamo la soluzione per ogni singolo piano di investimento.
13: Una strategia diversificata e mai piatta.
12: La nostra è una pubblicità per molti, ma non per tutti. Chiedici informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivici a commerciale@rbl.it.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
15: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Achille Lauro, la sua città degli angeli su RVL in questo 3 settembre 2026, giornata molto importante per l'Italia, niente di istituzionale ovviamente, ma è la giornata nazionale, la giornata italiana del peperoncino. Oggi si celebra questa spezia, questo alimento, chiamatelo come volete, questo anche, no, una delle cose di cui siamo più orgogliosi noi italiani, che ne usiamo tantissimo, ne coltiviamo tantissimo. Poi vedremo, c'è stato un aumento spropositato di piante di peperoncino sparse per casa, anche chi magari ha uno spazietto piccolo con un vasetto ci mette lì il peperoncino. Voi che rapporto avete con il cibo piccante? 0323 55 21 24. Nel 1993 usciva il quarto album di Spagna, si chiama Matter of Time, e all'interno c'è questa I Always Dream About You.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
10: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

Take on Animal su RVL Radio. Oggi giornata italiana del peperoncino e sono tante le cose che si porta dietro il peperoncino, che sia piccante, questo lo mettiamo in un angolo e lo sappiamo, ma c'è anche la leggenda, la storia, che sia afrodisiaco. Quante volte abbiamo pensato, dai, facciamo un qualcosa, una cena piccante, ci metto un po' di piccante, così sai, afrodisiaco. Invece potrebbe essere non vera. Voi fateci sapere se in realtà siete stati, come posso dire, al centro di un'eccezione che conferma la regola. Avete mai avuto una cena a base di piccante che poi è stata afrodisiaca davvero? Perché secondo la scienza è abbastanza complicata la cosa.

di Jovanotti e Alfa, stiamo parlando di peperoncino, sul fatto che sia afrodisiaco. È vera sta storia? Allora, io ho cercato un po' in giro, c'è chi dice di sì, e come Vasco Rossi c'è chi dice no, però in realtà non ci sono prove scientifiche che ci sia un aumento del desiderio sessuale mangiando il peperoncino, però succede qualcosa, forse hanno associato il fatto che sì, aumenta leggermente il battito cardiaco, c'è l'endorfina, no? L'euforia e tutto quanto. Allora uno pensa, sai, ti dico, mi sento euforico, probabilmente no, ci sarà un po' di desiderio, però ecco, non c'è sta cosa. Tra poco vedremo anche chi lo considera una sorta di cheat, una sorta di trucchetto per i videogiochi, diventi invincibile. Ai tempi qualcuno pensava sta cosa. Madonna, Dance Theory. Talk about, talk about.

0: σου.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
3: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
12: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
12: RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

Rebecca Cremont insieme a Serena Brancali The Colors con Partenope. Stiamo parlando di peperoncino nel pomeriggio di RVL la radio. Oggi è la giornata italiana del peperoncino. Attenzione, non la scambiamo con l'altra giornata, però, perché c'è la giornata internazionale del peperoncino, il Chili Day. A parte che durante l'estate ce ne sono 700.000, però il Chili Day è il quarto giovedì di febbraio, di solito, stavo vedendo, quindi ne riparleremo nel 2027. Ecco, il Chili della giornata è assolutamente internazionale, dedicata al peperoncino, che non è solo italiano, cioè nel senso viene coltivato dappertutto, anzi ne mangiamo molto importato.

0: Alcantara con Earrings. A proposito di importazioni, stavo vedendo che negli ultimi 20 anni è aumentato del 50% la richiesta di peperoncino e che solo il 30% di quello che ne mangiamo qui in Italia è prodotto in Italia. Quindi sì, possiamo mettere i vasetti, possiamo coltivarlo negli orti, è in leggero aumento il prodotto italiano, ma ancora lo importiamo dall'estero e piano piano diventeremo magari i primi produttori. Se continua a fare sto caldo durante l'estate, forse c'è anche una buona speranza. Arrivano le news delle 17, prima c'è Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, validi per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori otto dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rossoblù, De Rossi, Ilariano, Fabregas.
2: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
3: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida, perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
1: Tennis, tutti in campo oggi, gli azzurri ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholkate e Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrčina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1, con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano, in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo

0: Stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sul tratto milanese della 4, rallentamenti e code per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Sempre in direzione Venezia abbiamo un incidente con incolonnamenti tra Agrate e Trezzo. Si rallenta per il traffico intenso sulla Milano Meda tra Cormano e Paderno Dugnano in direzione Meda. Sempre trafficate le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. Sulla 8 Milano Varese questa notte chiuso il tratto tra Bussarsi e Castronno verso Varese dalle ore 21 alle ore 5. Altri lavori sono previsti sulla A4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino, sempre dalle 21 alle 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Il giovedì di RVL continua con una nuova Summer Hit. Gali, Paprika, Baby K, Giusy Ferreri, Roma Bangkok, Calvin Harris e Dua Lipa, One Kiss, e c'è anche la Bush, Sweet Dreams.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: E si chiude un'altra Summer Hit, ora tempo di infotraffico e pubblicità su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da quattro decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
7: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
13: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara. L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

Martin Garrix con gli U2 Fireflies, RVL Radio. Buono giovedì pomeriggio da Marco Pennacchini. Questo è Occhio al Pin fino alle 19 di questo 3 settembre, giornata italiana del peperoncino. E stiamo parlando un po' di quello che proviamo, no? Mangiando piccante, se ci piace il peperoncino. Voi da che parte state? Piccante ovunque, leggermente o mai? Perché poi magari c'è anche chi ha problemi, stomaco e tutto il resto, digestione, allora non lo mangia a prescindere. 0323 55 21 24 Summer AJ, Flamenco Paranoia.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
2: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
11: No, guarda qui, sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
12: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
13: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
14: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
16: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
18: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Numerosi gioielli e orologi di marchi pregiati del valore complessivo di quasi 2 milioni di euro. E questo quanto i finanzieri in servizio alla dogana di Selle di Trasquera hanno trovato in una borsa dentro un'auto di lusso che dalla Svizzera stava entrando in Italia. Al volante una donna che, la classica domanda, ha risposto di non avere nulla da dichiarare. I beni sono stati consegnati ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per essere sottoposti a sequestro amministrativo con l'ipotesi di contrabbando. La donna, per estinguere la violazione e rientrare in possesso dei preziosi, ha versato in un'unica rata quasi 600.000 euro. Terremoto nel governo del Canton Ticino. Claudio Zali si è visto ritirare le deleghe del Dipartimento del Territorio dopo che a suo carico è stato aperto un procedimento penale per reati contro l'integrità sessuale. Una vicenda che si tinge di nero. Nello stesso procedimento è stata infatti sentita come testimone una donna di 52 anni, poi trovata morta settimana scorsa nel lago di Lugano, anche se l'indagine su questo specifico fatto hanno al momento concluso che si sarebbe trattato di un gesto volontario. Zali, esponente della Lega dei Ticinesi, proclama l'insussistenza di ogni accusa e ha già annunciato che si dimetterà in ogni caso dal governo cantonale nelle prossime settimane. Torna potabile l'acqua a Caddo e Pareglia. Dopo le ultime analisi, il sindaco di Crevola d'Ossola, Giorgio Ferroni, ha revocato l'ordinanza che imponeva la bollitura per gli usi alimentari. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.
2: Ba ba ba ba.

dei padri dell'house music, della techno, della musica elettronica, così come la conosciamo, Sven Vat, insieme a due che poi hanno prodotto anche gli Snap, tanto per dirlo, Michael Munzing e Luca Anzilotti, hanno formato questi Off Elettrica Salsa, uno dei pezzi più rilevanti nella storia della dance. 1986, RVL, la radio, i viaggi musicali, i viaggi nel tempo musicali che facciamo sempre, anche durante Occhio al Pinna, che è il programma che state ascoltando. Buon pomeriggio da Marco Pennacchini fino alle 7 insieme. Visto che siamo stati negli anni 80, io approfitterei per ricordarvi l'appuntamento del sabato e della domenica. Qui su RVL la radio c'è Ti ricordi quando, a partire dalle 18, tutto il meglio della musica anni 70-80 raccontato e suonato in vinile dal nostro unico e inimitabile Piero Pratesi. Sei bello.

Rash con Dadio su RVL la radio. Stiamo parlando di peperoncino, oggi la giornata nazionale del peperoncino. Ci stanno scrivendo diverse coppie, amanti tutte e due del piccante, quindi vuol dire che funziona. Allora può essere afrodisiaco, perché no, a sto punto se state insieme, se si mangia piccante tutte e due, immagino che poi in qualche modo si trovi anche un incontro, ecco, diciamo in questo modo. Stavo leggendo diverse cose che riguardano la piccantezza, le varie challenge. Mi raccomando, attenzione, non seguite trend che riguardano cibo piccante e tutto il resto sui social, perché sono estremamente pericolosi. Molti si sono fatti male seriamente mangiando peperoncini, mangiando cose piccanti, quindi fate estrema attenzione. New Genea, care.

0: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Safe con Buona Domenica su RVL Radio. Occhio al PIN fino alle 7. Stiamo parlando di peperoncino. Oggi è la giornata nazionale del peperoncino e leggevo dei dati, vi dicevo all'inizio della trasmissione, sull'aumento degli orti, cioè nel senso di persone che coltivano il peperoncino e che poi, quando vai a casa, dicono la frase tipica: dai, ti faccio assaggiare, questo il peperoncino è mio, senti che buono. C'è tutto questo orgoglio italiano da nord, centro, sud, avviene dappertutto. Più del 55% degli italiani ha coltivato o coltiva una pianticella di peperoncino, perché poi ormai li trovi dappertutto. C'è anche chi sperimenta quello ultra mega piccante, no? Carolina Reaper, queste cose qua. Poi che anche chi si mette invece il classico peperoncino, quello normale che pizzica il giusto. Le news delle 6, prima Olivia Dean, Baby Steps. It's funny.

0: Sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna.

0: Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sul tratto milanese della A4, code a tratti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Proseguendo sulla A4 si rallenta sempre per il traffico intenso tra Agrate e Trezzo. Sempre trafficate le tangenziali milanesi. Traffico intenso sulla Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo verso Meda. Code per lavori sulla statale 336 della Malpensa in prossimità dell'aeroporto nelle due direzioni. A Bergamo trafficato l'asse interurbano con code tra Curnasco e Orio al Serio nei due sensi di marcia. Sulla 8 Milano Varese questa notte è chiuso il tratto tra Bussarsizio e Castronno verso Varese dalle ore 21 alle ore 5. Altri lavori sono previsti sulla A4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino, sempre dalle 21 alle 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: Pronta a partire una nuova Summer Hit, c'è Jane, Makiba, Annalisa, bellissima, Tony F. Gaia, Sesso e Samba, e ci sono anche gli Imagine Dragons, quelli di Thunder.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta la

0: chiude un'altra Summer Hit su RVL, ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci sono Serena Brancale, Levante ed Elia al mio paese.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
10: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RVL La Radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RVL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rvl.it.
13: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
16: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese su RVL Radio, la serata di Occhio al Pinna. E c'è andata poco al suo paese Serena Brancale durante quest'estate, perché davvero tante date anche in questi giorni. Per esempio domani sarà Macerata, il 7 settembre poi la splendida location del Teatro Romano di Verona. Per informarvi su tutte le date non solo di Serena Brancale, vi ricordo lo spazio sul nostro sito rvl.it, la sezione concerti. Peggy Goo Woman.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
6: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio

0: 24. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Stava entrando in Italia dal Vallese senza dichiarare i gioielli e orologi di lusso per 2 milioni di euro, ma la finanza l'ha scoperta. Si tratta di una donna che per estinguere la violazione ha pagato 600.000 euro. Ticino, il membro del governo cantonale Claudio Zali della Lega dei Ticinesi, indagato per reati contro l'integrità sessuale, sentita come testimone una donna poi trovata morta nel lago di Lugano. Revocata a Crevoladossola l'ordinanza di bollitura dell'acqua nelle frazioni di Caddo e Preglia, le ultime analisi hanno dato parere positivo. Da quest'anno trasporto pubblico scolastico gratuito per chi abita nelle frazioni di Stresa, lo ha deciso la nuova amministrazione comunale.
3: Il meteo di RVL.
2: Previsioni del tempo per venerdì 4 settembre, soleggiato con temperature tra 18 e 31 gradi. La tendenza per il fine settimana, prevalenza di bel tempo sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
0: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso su RVL Radio, questo è Occhio al Pin. Chissà se serve la Coca-Cola per il pizzicore del peperoncino. Regia, che dici? No? No, vero? No, il latte io sapevo, no? Cioè l'acqua pure è inutile. Se pizzica tanto l'acqua non fa nulla, perché la capsaicina, che è un po', no, la cosa che fa pizzicare il peperoncino, non viene sciolta con l'acqua, quindi conviene bere qualcosa di grasso come appunto il latte. Infatti stavo vedendo anche su YouTube che è pieno di persone che fanno ste cose assolutamente pericolose di mangiare cose piccanti, c'hanno sempre la bottigliona di latte. De Bosa Magnateca.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
4: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

Alex Warren, la sua Passenger, in questo giovedì sera di Occhio alla Penna. Giustamente, vi avevo detto di chi lo considerava il peperoncino come un qualcosa di invincibile, poi mi stavo dimenticando di darvi la notizia, perché ho trovato sta cosa molto interessante. I samurai, secondo una leggenda, i samurai giapponesi mangiavano il peperoncino prima di entrare in battaglia, perché avevano questa credenza, credevano che li rendesse invincibili, immortali. E molti si sono chiesti: ma perché facevano sta cosa? Secondo alcuni ricercatori, per lo stesso motivo del fatto di essere afrodisiaci i peperoncini, perché aumenta la endorfina, la dopamina, ti senti più euforico, più contento, si abbassa la paura e quindi sei quasi invincibile. Non è vero, ovviamente, però i samurai credevano così. Anna Weigl.

Lovers, Oh My Soul, a chiudere l'appuntamento di questo giovedì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 4 del pomeriggio solo qui su RVL la radio. Ora c'è Fabiana, RVL Cast Stories.

0: tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Gianni De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
0: L'economia.
1: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. In crescita anche gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sul tratto.

0: Tratto milanese della 4, code a tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Ancora sulla 4, auto in fila per un incidente tra Monza e Agrate, sempre in direzione Venezia. Ancora intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi, in particolare sulla nord, con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Trafficata la Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo verso Meda. In direzione Lecco, code per il traffico intenso sulla statale 36 Milano-Lecco tra Monza e Lissone. E più avanti ci sono incolonnamenti per un incidente nei pressi di Val Madrera stazione verso la Svizzera. A Bergamo ancora intenso il traffico sull'asse interurbano con code tra Curnasco e Orio al Serio nei due sensi di marcia. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.
4: Giovedì 3 settembre, RVL la radio inizia ufficialmente anche Che Stories. Ben ritrovati da Fabiana Contina, dopo Marco Pennacchini che domani torna con Occhio al Penna, e anche oggi abbiamo 3 ore di grandi successi da ascoltare insieme e poi le nostre notizie e curiosità.
3: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che

e Fabri Fibra antidroga nel nostro Key Stories appena iniziato. Allora, ricorderete che Emma ha partecipato naturalmente al matrimonio del fratello con Maria Elisa Pellegrino, che con noi non abbiamo scelto di essere fratelli, noi ci siamo ritrovati figli dei nostri genitori. E in poche parole è stato riportato un po' di quello che è il messaggio, comunque le parole molto commoventi che Emma appunto ha detto al fratello Checco in occasione del suo matrimonio. Il video del brindisi che la cantante ha dedicato al fratello e alla sposa è stato messo online e devo dire che ha colpito moltissime persone. Adesso, Good Old Day.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgo e la Brughera in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ehi, mi senti?
4: Sì,
3: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

finito nel tempo con Prince. Allora, il 28 di agosto, pochi giorni fa, è uscito Timeless. Che cos'è? È l'album postumo di Prince con ben 10 tracce inedite realizzate fra il 1977 e il 2016. Raccoglie infatti del materiale proveniente dall'archivio dell'artista e rappresenta il primo progetto costruito per raccontare la sua evoluzione creativa dalle prime incisioni fino ad una delle sue ultime performance dal vivo. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
6: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
15: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Numerosi gioielli e orologi di marchi pregiati del valore complessivo di quasi 2 milioni di euro. E questo quanto i finanzieri in servizio alla dogana di Selle di Trasquera hanno trovato in una borsa dentro un'auto di lusso che dalla Svizzera stava entrando in Italia. Al volante una donna che, alla classica domanda, ha risposto di non avere nulla da dichiarare. I beni sono stati consegnati ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per essere sottoposti a sequestro amministrativo con l'ipotesi di contrabbando. La donna, per estinguere la violazione e rientrare in possesso dei preziosi, ha versato in un'unica rata quasi 600.000 euro. Terremoto nel governo del Canton Ticino. Claudio Zali si è visto ritirare le deleghe del Dipartimento del Territorio dopo che a suo carico è stato aperto un procedimento penale per reati contro l'integrità sessuale. Una vicenda che si tinge di nero. Nello stesso procedimento è stata infatti sentita come testimone una donna di 52 anni, poi trovata morta settimana scorsa nel lago di Lugano, anche se l'indagine su questo specifico fatto hanno al momento concluso che si sarebbe trattato di un gesto volontario. Zali, esponente della Lega dei Ticinesi, proclama l'insussistenza di ogni accusa e ha già annunciato che si dimetterà in ogni caso dal governo cantonale nelle prossime settimane. Polemica a Verbania per la partenza di un ginecologo dell'ospedale Castelli. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandris.
16: Il gruppo verbanese di Casa Riformista riaccende i riflettori sul tema della sanità. Prendiamo dai potenti social che un altro medico del reparto ginecologia maternità dell'ospedale Castelli ha lasciato Verbania per Borgomanero, scrivono in una nota Silvia Marchionini e Patrick Rabaini. In attesa di risposte e di scoprire se un terzo medico lascerà l'ASL VCO e quando verrà fatto il concorso per il nuovo primario annunciato, speriamo che il destino di maternità non assomigli a quello di urologia.
15: Torna potabile l'acqua a Caddo e Preglia. Dopo le ultime analisi, il sindaco di Crevola d'Ossola, Giorgio Ferroni, ha revocato l'ordinanza che imponeva la bollitura per gli usi alimentari. E adesso le previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
15: Previsioni del tempo per venerdì 4 settembre: soleggiato con temperature tra 18 e 31 gradi. La tendenza per il fine settimana: prevalenza di bel tempo sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
18: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

di Diodato su RVL la radio. Stiamo per ascoltare Harry Styles, che ricordo si trova a New York e per insomma il suo Together Tour. Infatti ricordo che il cantante è tornato ad esibirsi al Madison Square Garden con una residency di ben 30 date, non lo sto scherzando, sarà infatti lì fino al 31 di ottobre ed è stata avvistata anche Zoe Kravitz in giro proprio per insomma New York prima della residency, quindi prima della prima data di questa serie lunghissima di concerti di Harry Styles, perché lei non è solo l'American Girl preferita dei fan, ma è ovviamente anche quella preferita da Harry Styles, visto che è la sua fidanzata. Lo ascoltiamo, Dance No More.

No More di Harry Styles. Allora, sappiamo che lui e Zoe Kravitz ormai fanno coppia fissa, lui le ha regalato un anello e in tanti stanno già pensando effettivamente che non siano più solo fidanzati, ma che stiano pensando anche al matrimonio. Il gossip è partito anche per lei, spesso e volentieri per, diciamo così, degli eventi importanti sfoggia degli abiti bianchi e tutti pensano che lei stia cercando l'abito giusto da sfoggiare in occasione di un matrimonio. Chissà, al momento non abbiamo delle informazioni per poter dire sì, si devono sposare entro breve oppure è ancora lontana la situazione, però sono fidanzati ufficialmente. Staremo a vedere. Lui è Fulminacci e questa è Maledetto Me.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: In ogni canzone
8: un brivido di piacere.
9: Sei su RVL la radio.

con Ultra Nate, questa è Moving to the Sun, e con questa canzone siamo anche pronti per chiudere la prima delle tre ore di Che Stories su RVL la radio, anche per questo giovedì 3 di settembre. Tra poco lasceremo spazio anche alla redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Ancora vittime di omicidi e suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese, a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto,

0: Servizio di Jenny De Gaetano.
1: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri Tajani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto del nostro paese in quelli europei, alza il livello di attenzione.
2: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
1: Intanto il Cremlino, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina. Mente su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
0: Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide: sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici rosso-blu De Rossi e il Lariano Fabregas.
3: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio, e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno in casa. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
4: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
0: Intanto prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova. Stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.
5: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: Inauguriamo la seconda ora di Che Stories di oggi, giovedì, con il 4x4. Sì, siamo già pronti per il primo appuntamento dedicato a questo spazio, dove andiamo ad ascoltare quattro successi senza interruzioni. Tra poco Nelly Furtado, e poi ascolteremo anche Wild Thoughts di DJ Khaled. Giovanotti Alfa, buon vento, subito Puff Daddy, Faith Evans e 112 con I'll Be Missing You.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Ossa, tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo qua del pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
10: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
11: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio, anche d'estate.
15: Salida del vuelo con destino

0: compagnia e tu solo.
1: Caro G e Manu, ciao su RBL la radio. Stiamo per ascoltare Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Forse però non tutti sanno che Merck & Cremont hanno fatto all'inizio di questo 2026 una canzone un po' particolare. Hanno dichiarato: abbiamo scritto una canzone con un personaggio digitale. La sfida principale oggi è sapersi adattare al cambiamento nel momento giusto. Il pezzo è andato molto bene e ha fatto parte anche del progetto V creato per i giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Li ascoltiamo adesso con Partenope. Yeah!

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
12: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
13: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
14: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
17: Mi sento fortunata.
18: Il premio Oscar Angelina Jolie?
19: Ho il risultato della sua biopsia.
18: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
17: Non so come dirlo a mia figlia.
20: Metta la sua vita in pausa per un po'.
18: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
18: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Super Trailers,
21: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
22: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
23: Penso che non sia semplicemente una macchina.
21: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
21: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
23: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
21: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
15: Super Trailers.
24: Siete le sorelle Owens?
25: Sì, se amiamo qualcuno muore.
24: Ma dai.
18: A settembre
25: siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
25: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
26: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
15: Super Trailers.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
29: Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Super Trailers.
30: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
31: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
32: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
33: A me importa.
34: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
15: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
35: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

nel nostro Che Stories. Invece, come sappiamo, Noemi è ritornata sul palco, inizialmente chiaramente con le stampelle, anche se i medici le avevano chiesto di stare ancora un pochino a riposo, ma lei non voleva assolutamente rimanere a casa e quindi ha dichiarato: sono molto felice di essere di nuovo sul palco. Tra le altre cose, l'artista concluderà anche la serie di appuntamenti live con due concerti speciali. Segnate le date: 14 di dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 di dicembre invece sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Quindi non solo tutti questi live che sta insomma tenendo in questa lunga estate caldissima, ma anche questi due appuntamenti per il mese di dicembre. L'ascoltiamo. Tu cosa fai questa sera? Stare

0: più.
1: Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera? Io invece vi do un appuntamento qui su RBL e la radio, perché ogni fine settimana, quindi ogni sabato e ogni domenica, vi aspetta Ti ricordi quando? Uno spazio che il nostro Piero Pratesi confeziona per voi, è fatto di tanti successi 70-80 in vinile. A proposito di brani dal passato, ci sono anche i Pet Shop Boys, West End Girls.

0: Chi ha detto che la pubblicità deve essere per forza costosa? RVL La Radio ha la soluzione giusta per te. La pubblicità sartoriale è su misura per ogni esigenza. Le nostre campagne pubblicitarie partono da solo 70 euro al mese. 70 euro al mese! Cosa aspetti? Chiamaci anche solo per informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Altro giro di boa per noi di Che Stories, perché chiudiamo anche la seconda ora del nostro appuntamento di oggi, 3 di settembre. Ancora buona serata dalla Fabi, siamo insieme fino alle 22, abbiamo ancora un bel po' di spazio da condividere. Tra poco la redazione e poi il 4x4, subito Nugenea.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Ancora vittime di omicidi e suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto e il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine Ostia, alle porte di Roma si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito il ministro degli esteri Tajani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi, fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri Tajani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto del nostro paese in quelli europei, alza il livello di attenzione.
3: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
2: Intanto il Kremlin, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina. Mente su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
1: Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide: sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici rosso-blu De Rossi e il Lariano Fabregas.
4: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio, e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno in casa.

0: Verona. Ed è tutto, buona serata.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Come anticipato, ci siamo, arriva il 4x4, secondo e ultimo appuntamento del nostro Che Stories di questo giovedì, con quattro successi da ascoltare senza interruzioni. Tra poco Eppure sentire di Elisa, ma ritroveremo anche Fast Car, Jonas Blue, Samurai J con Flamenco, Paranoia, subito Another Day in Paradise, Phil Collins.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RBL La Radio punta ad essere, con tutta la sua community di ascoltatori, l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RBL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rbl.it.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: è il nuovo singolo di Olivia Dean dal titolo Baby Steps, brano che vede tornare protagonista proprio questa artista che ci piace molto. Tra l'altro il secondo album di Olivia Dean ha ridefinito gli standard del pop ma anche del soul contemporaneo, ottenendo traguardi molto importanti. Nel Regno Unito, per esempio, ha debuttato al numero uno della classifica ufficiale, prima artista solista britannica a raggiungere la vetta dai tempi di Adele e del suo album del 2021. Negli Stati Uniti ha conquistato il numero 8 della Billboard 200, mentre il singolo Man I Need si è spinto fino al numero 4 della Billboard Hot 100. Davvero complimenti anche ad Olivia Dean. Serena Brancale subito con Levante e Delia, Il mio paese.
1: Mi sento una

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione flash di RVL in forma, buona serata da Luca Manghera. Stava entrando in Italia dal Vallese senza dichiarare i gioielli e orologi di lusso per 2 milioni di euro, ma la finanza l'ha scoperta. Si tratta di una donna che per estinguere la violazione ha pagato 600.000 euro. Ticino, il membro del governo cantonale Claudio Zali della Lega dei Ticinesi, indagato per reati contro l'integrità sessuale, sentita come testimone una donna poi trovata morta nel lago di Lugano. Revocata Crevoladossola l'ordinanza di bollitura dell'acqua nelle frazioni di Caddo e Preglia. Le ultime analisi hanno dato parere positivo. Da quest'anno trasporto pubblico scolastico gratuito per chi abita nelle frazioni di Stresa. Lo ha deciso la nuova amministrazione comunale. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
13: Noi ci siamo.
14: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
14: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.

Tommaso Paradiso e la sua agitare Coca-Cola, ma ne approfitto come sempre per ricordarvi un po' quelli che sono i modi che avete a disposizione per ascoltare RVL la radio, anche quando siete fuori copertura di frequenza. Per esempio dal nostro portale via streaming ci potete ascoltare, lo potete fare anche grazie ad Apple Car e a Google Auto quando siete in movimento al volante e naturalmente in assoluta comodità. Ne approfitto poi per ricordarvi anche la copertura DAB Plus di RVL la radio. Copriamo Biella, Vercelli e Casale Monferrato. Lei è Peggy Gu, il nuovo singolo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Kate Bauza con Magneti, che parliamo anche di social. Già che ci sono, voglio ricordarvi che RVL la radio ha la sua pagina social su Facebook e su Instagram. Sì sì, e se voi utilizzate i social e volete mantenere un filo diretto con noi anche grazie alle nostre pagine, lo potete fare, basta cercare RVL la radio, mettere un mi piace oppure un segui per entrare a far parte del nostro mondo virtuale, dove siamo molto attivi, vi raccontiamo tante curiosità, ma c'è anche tanta informazione, e poi i nostri appuntamenti per fare festa ancora con noi in questa estate 2026. Anna, il nuovo.

0: Betta Lemme, questa è Bambola e così siamo arrivati ai saluti, ma torniamo domani per l'ultimo appuntamento della settimana con Che Stories, sempre dalle 19 alle 22. Dopo l'informazione invece tra poco vi aspetta lei, la nostra Adriana Paratore con Day by Day. Dalla Fabia è tutto, vi saluto con la versione 2026 di America, Gianna Nannini e Marrakesh, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, c'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha fermato l'auto e gettato dal viadotto in autostrada nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia, morto anche lui. Poco prima una storia su Instagram ne annunciava le intenzioni, scriveva addio a tutti. E questo è l'ultimo messaggio di Federico Bella, 36enne, che ha dunque prima ucciso l'ex Lorena Isceri di 45 anni, lanciandola dal viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Lei originaria di Lecce ma residente nel capoluogo toscano, dirigente d'azienda con un lavoro nel nord Italia. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. Ed oggi si registra un'altra tragedia familiare, questa volta i corpi di un uomo, di una donna

0: Anche le parole di Putin invece sull'Ucraina, Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky e voli civili complicano il negoziato sulla pace, afferma il capo del Cremlino. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania e Londra invece alza la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La politica, sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. Un flash di calcio e la Coppa Italia. Nel pomeriggio il Palermo batte 5-2 il Mantova e accede agli ottavi. La squadra di Inzaghi affronterà al prossimo turno il Bologna. In campo invece dalle 21 Cagliari-Verona. È tutto, alla prossima edizione.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RDL, la radio.

tutti, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day, con me Adriana Paratore.

esattamente 44 anni fa, era il 3 settembre del 1982, il generale Dalla Chiesa veniva ucciso dalla mafia. Lui era riuscito a portare alla luce una fitta rete di complicità tra la mafia, la politica e anche una parte delle istituzioni, e pagò questo suo essere una persona integerrima con la vita. Il 2 settembre del 1982, mentre insieme a sua moglie Emanuela Setti Carraro stavano andando al ristorante a bordo della loro A112 bianca, seguiti dall'agente di scorta Domenico Russo alla guida di un'alfetta, vengono avvicinati da una BMW e da una motocicletta, dalle quali partirà una raffica di Kalashnikov che ucciderà i due coniugi e anche l'agente della scorta. Molto probabilmente una sola persona come scorta per il generale Dalla Chiesa era un po' pochino. Lascerà una giovane Rita Dalla Chiesa che al momento della tragedia aveva 35 anni. Questa cosa accadeva il 2 settembre del 1982.

0: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
0: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
2: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
8: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove, forse

0: moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

esattamente 36 anni fa, era il 3 settembre del 1990, George Michael pubblicava il suo secondo album da solista, Listen Without Prejudice Volume 1. Ragazzi, io ce l'avevo, io avevo la cassettina, pensate quanto sono vecchia. Per evitare gli errori che lo avevano travolto dopo il suo debutto con Faith, ma George Michael si rifiutò di andare in tour per promuovere l'album e tra l'altro non comparve neanche nel videoclip. Tra l'altro c'è da dire che fu un periodo veramente tosto per George Michael, che aveva questo contratto che potremmo definire capestro, che lo impegnava a fare 8 album con la sua etichetta discografica. Una tragedia anche liberarsi da questa etichetta. In quel periodo i contratti erano molto più a beneficio delle etichette che non degli artisti. Alla fine perse la causa con la sua etichetta discografica e rimase fermo fino al 1996, quando uscì il suo album Older. Comunque l'album Listen Without Prejudice di George Michael usciva il 2 settembre del 1990.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Scorri. Clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte, sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Chianocco-Susa-Est in direzione di Bardonecchia. In Lombardia, sul tratto urbano milanese della A4, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Viale Certosa e lo svincolo di Pero in direzione di Torino. Sulla 8 dei Laghi, tra le ore 22 e le ore 5, chiusura del tratto Busto Arsizio-Castronno in direzione di Varese. Sulla 7 Milano-Genova, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Bereguardo-Binasco nelle due direzioni, sia verso Genova sia in direzione di Milano. Per la stessa autostrada 7, sempre tra le 22 e le 6, chiusura anche del tratto Vignole-Borbera-Roncoscrivia in direzione di Genova. Sulla 22 del Brennero, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra le uscite di Trento Sud e di Trento Nord in direzione del Brennero, chiuso contestualmente l'ingresso autostradale di Trento Centro per le due direzioni. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra le ore 23 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Pra verso Genova. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Nel Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, tra le 22 e le 6, chiusura del bivio che immette sulla Milano-Venezia per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia. E sulla Milano-Venezia, tra le ore 21 e le ore 6, chiuso il casello di Verona Est per uscire dall'autostrada per le provenienze da Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ancora buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL, la radio che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito che vi permette di ascoltarci anche in streaming, rbl.it.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Telesuoniamo di santa ragione.

parliamo di quello che è successo qualche giorno fa durante un concerto di Madame. Il fonico parla al microfono e dice: ragazzi, questa è l'ultima volta che ci vediamo. E lei gli dice: ma perché, scusa, dove vai? Si riuniscono i Santeria, quindi Marrakesh e Guepechegno, e quindi devo aiutarli, essere con loro nel tour. E allora lei gli fa una battutaccia del tipo: guarda che puntare sui cavalli vecchi non funziona, vabbè dai, scherzo. C'è da dire che lui ha anche provveduto a fargli avere un valido sostituto, però secondo me non è bello. Io mi immagino Madame che avrà pensato: ecco, mi snobba, cioè loro li considera migliori di me, è pronto a mollarmi per correre da loro. Non lo so, voi che avreste pensato?

0: Eolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Mosca attacca la Germania dopo le accuse per i droni.

0: Ogni bomba su Lipsia, Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky poi ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Il portavoce Peskov se la prende invece con il cancelliere tedesco Merz, i suoi passi sono bruschi ma goffi, mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura del Goethe Institute in Russia. Sul fronte degli attacchi ibridi, inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania, e Londra alza invece la vigilanza sui reali, allerta anche in Danimarca. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia, testate manovrate dalla finanza internazionale per il leader di Futuro Nazionale, che replica dunque così in un video. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione, affermano invece i suoi legali. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto, un tema che non riguarda solo l'Italia. La cronaca: stragi in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I corpi sono stati trovati in casa. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. E omicidio suicidio anche lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia, che la donna aveva chiamato al 112. L'uomo si è buttato poi a sua volta dal cavalcavia morendo. La co-conduzione di Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato questa mattina gli inviati storici di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma mail ed intervista di Ranucci sugli affari africani di La Vito. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. La politica: sono terminati per oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla riforma della legge elettorale. L'esame riprenderà domani alle 9 con i pareri sugli emendamenti prima di una nuova sospensione volta anche a consentire ai senatori di Fratelli d'Italia di raggiungere Bari per le celebrazioni legate al record di durata del governo Meloni. Le votazioni proseguiranno anche lunedì e martedì con l'obiettivo di chiudere l'esame in commissione in vista dell'approdo del provvedimento nell'aula del Senato previsto per mercoledì 9 settembre. È tutto, alla prossima edizione.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

della radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio.

0: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RBL La Radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RBL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rbl.it.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: L'estate è nei suoi occhi.
13: Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

ragazzi, oggi mischiamo la cronaca con la musica perché leggevo proprio ieri su un quotidiano la storia di Elisa Pomarelli. Su un quotidiano si legge: uccisa dall'amico che l'amava. Pensa se l'odiava. Però al di là di questo mi ha colpito molto il ruolo di Ligabue in tutto questo, e quindi tra poco vi racconto di questo che potremmo definire femminicidio e di che cosa c'entrerà mai Ligabue. Rimanete là. Ciao.

Insomma, parliamo di questa storia che sta diventando sempre più comune. Uomini che si fissano con donne che li hanno frenzonati banalmente perché non sono i loro tipi. In questo caso questa ragazza a quanto pare aveva proprio altri gusti, non le piacevano proprio gli uomini, quindi era veramente impossibile che mai potesse nascere qualcosa di sentimentale tra loro, e quindi probabilmente lei era convinta che lui non si sarebbe mai illuso, visto che lei gliel'aveva detto chiaramente. Invece no, lui si era talmente fissato che addirittura dice: io volevo aiutarla, volevo salvarla. Cioè, questa fissa così bigotta di voler salvare una persona che ha un orientamento sessuale diverso, io non lo so, ragazzi. Insomma, per farvela breve, alla fine l'ha uccisa. Dovete sapere che lei era una grandissima fan di Ligabue, come lo era anche sua sorella, ed erano andati a vederlo anche a Campovolo. Così la sorella ha contattato Ligabue e gli ha chiesto una dedica per sua sorella, raccontandogli tutta la storia, e Ligabue lo ha fatto. Praticamente sulle pagine del quotidiano di Piacenza Libertà ha scritto queste parole: ciao Deborah, sono Luciano, sto guardando la foto che mi hai inviato in cui tu e tua sorella eravate accampate in attesa del concerto a Campovolo. È una foto che fa male perché non riesco a pensare a niente di più lontano fra quel vostro momento e quello che tu e i tuoi genitori state vivendo adesso. Se davvero Piccola Stella Senza Cielo la cantava così spesso, è ora che Elisa un cielo lo trovi, che la giustizia faccia il suo corso e che voi possiate onorarla e celebrare la sua memoria. È bellissimo quando un artista, soprattutto della portata di Ligabue, accoglie la richiesta di un fan che magari sta vivendo un lutto, che magari è in difficoltà. Queste cose mi fanno davvero tanto piacere. Bravo Liga!

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
9: Sei su RVL la radio.

continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, come ogni giorno, ancora fino a luna di notte. Questo è il Day by Day. Sounds good.

0: by Day con Adriana Paratore.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

0: Madonna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
0: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
2: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
1: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Comprare un oggetto ad un euro e ritrovarsi con un bel gruzzoletto. Tra poco vi racconto questa cosa che è successa qualche giorno fa. State là.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo l'esposto del sindacato dei militari e gli allarmi lanciati dal Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Vannacci replica, testate giornalistiche manovrate dalla finanza internazionale. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure

0: Giulia Presutti è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato stamattina gli inviati storici e Di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame dei PM di Roma, mail ed interviste di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone di indagine. E siamo alla cronaca: drammatico femminicidio suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato dal viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto. Stragi in famiglia invece nel Savonese: un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo ha lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto, affermando che tutto è legato a motivi familiari complicati. La terra scivola in una zona di pericolo climatico mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. Questo è l'allarme che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio. Siamo al calcio con i 16esimi di Coppa Italia. Il Verona vince a Cagliari per 2-1 e dunque al prossimo turno affronterà la Roma nel pomeriggio di oggi. Il Palermo invece ha battuto 5-2 il Mantova. La squadra di Inzaghi affronterà agli ottavi il Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: parliamo di questa cosa che è successa nel Regno Unito qualche giorno fa. Una persona ha comprato uno strano oggetto in un mercatino. Stiamo parlando di un cavallino tutto verde che si vedeva che era abbastanza vecchiotto. Lui l'ha pagato tipo un euro e ha scoperto che si tratta di un manufatto che risale a un periodo stimato tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, praticamente l'inizio della dinastia Ming. E quindi adesso sarà venduto all'asta e il valore dovrebbe essere attestato intorno agli 11.000 euro. Cioè, ragazzi, bisogna andare per mercatini.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: Noi ci siamo.
9: Per tutta l'estate RVL.
7: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
7: RVL La Radio.
9: Te ne suoniamo
7: di santa ragione.
10: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

ex, per evitare l'intimità, aveva escogitato di non depilarsi le gambe pensando che il mio desiderio di lei svanisse. Povera illusa! Direttamente dalla pagina Facebook ed è subito ex protagonista della nostra rubrica Casi Umani. Tra poco!

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. E stava per essere ex quando mi portò un perizoma azzurro di Pizzo che secondo lui ho dimenticato nella macchina di suo papà, che guida anche lui. Visto che io indosso solo culotte nere di una taglia decisamente più piccola di quella delle mutande che mi dà lui, sono sicura che non siano mie. Glielo faccio notare spiegandogli che per vari motivi non le avevo dimenticate io. Il fatto è che non è il genere di indumento che porto io, che sono di una taglia decisamente più grande della mia e che, non avendo mai avuto intimità in macchina, non avevo avuto nessuna occasione per dimenticarle e che doveva cercare la vera proprietaria. Gli chiedo se potevano essere di sua madre e lui mi risponde che lei odia l'azzurro, quindi non potevano essere sue. L'unica cosa che mi viene in mente è che sono di una potenziale amante che mi sta nascondendo. E niente, alla fine abbiamo scoperto che un amante c'era, ma era quella di suo padre. Questo è terribile, eh? Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso si ritorna alla musica.

0: amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi lanciati dal Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Vannacci replica testate giornalistiche manovrate dalla finanza internazionale. Ma il giorno dopo l'allarme del ministro Tajani, anche il capo del DIS, che coordina i servizi segreti, conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Un tema, dice, che non riguarda solo l'Italia. Musk attacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba su Lipsia. Il portavoce Peskov se la prende con il cancelliere tedesco dicendo i suoi passi sono bruschi e goffi. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky e i voli civili complicano il negoziato, dice invece Putin. Sull'altro fronte, riguardo gli attacchi ibridi, è stata aperta un'inchiesta su un incendio ad un'azienda della difesa in Germania. Londra invece alza la vigilanza sui reali. Allerta anche in Danimarca. Cambiamo argomento. La co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI Paolo Corsini a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione che affiancherà Daniele Piervincenzi. Corsini aveva incontrato stamattina gli inviati storici e Di Pasquale. Sul fronte dell'inchiesta sono all'esame di PM di Roma mail ed interviste di Ranucci sugli affari africani di La Vitola. Possibile dunque l'apertura di un nuovo filone d'indagine. E siamo alla cronaca. Drammatico femminicidio suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato dal viadotto nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto. Stragi in famiglia invece nel Savonese. Un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo ha lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto, affermando che tutto è legato a motivi familiari complicati. La Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, travolta dal fenomeno di El Niño che si fa sempre più grande. Questo è l'allarme che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. Con le temperature del Pacifico equatoriale centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio. Siamo al calcio con i sedicesimi di Coppa Italia. Il Verona vince a Cagliari per 2-1 e dunque al prossimo turno affronterà la Roma. Nel pomeriggio di oggi il Palermo invece ha battuto 5-2 il Mantova. La squadra di Inzaghi affronterà agli ottavi il Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
4: Mixed and selected by Jen.

0: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RBL La Radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RBL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rbl.it.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
12: Let's go! Daniel's Jack presents
13: Retape.

0: canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
1: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Piemonte sulla 32 Torino Bardonecchia tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto Chianocco Susa Est in direzione di Bardonecchia. In Lombardia sul tratto urbano milanese della A4 tra le ore 21 e le ore 5 chiusura dell'autostrada tra Viale Certosa e lo svincolo di Pero in direzione di Torino. Sull'8 dei Laghi tra le ore 22 e le ore 5 chiusura del tratto Busto Arsizio Castronno in direzione di Varese. Sulla A7 Milano Genova tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto Bereguardo Binasco nelle due direzioni sia verso Genova sia in direzione di Milano. Per la stessa autostrada 7 sempre tra le 22 e le 6 chiusura anche del tratto Vignole Borbera Roncoscrivia in direzione di Genova. Sulla 22 del Brennero tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra le uscite di Trento Sud e di Trento Nord in direzione del Brennero, chiuso contestualmente l'ingresso autostradale di Trento Centro per le due direzioni. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra le ore 23 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Pra verso Genova. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Nel Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 22 e le 6 chiusura del bivio che immette sulla Milano-Venezia per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia. E sulla Milano-Venezia tra le ore 21 e le ore 6 chiuso il casello di Verona Est per uscire dall'autostrada per le provenienze da Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.